0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: mondo. Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
1: Buongiorno mattina!
0: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
1: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
0: E anche tuo.
2: Ma buongiorno!
0: E anche tuo.
3: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
0: E tuo.
4: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
5: Pronto, Manu?
6: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
5: Ma ci siamo o no?
6: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
0: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: my heart.
1: Radio Number One, 2 minuti alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio Number One.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
1: Scusa, ma che sfida è?
0: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
1: Sì, ho capito,
0: funziona.
1: Ma secondo te.
0: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
1: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
0: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
1: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
0: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14. Solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Radio Number One, sono le 7. Buongiorno.
5: Segui Radio Number One anche sui social.
6: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: It's the weekend!
5: Weekend number one.
9: Qui, buongiorno, buona domenica, buon weekend, buon tutto, buon risveglio da Manuela Doriani e da Radio Number One. Questo è il weekend number one. Noi, la nostra porzione di weekend, ce l'abbiamo tra le 7 e le 10 la domenica mattina. Ci svegliamo insieme, ci gustiamo il primo caffè del giorno e cominciamo a fare magari anche dei piani per la giornata. Ma averci la disposizione senza dover lavorare sarebbe il piano ideale per poter fare un sacco di cose o magari niente. Adesso vediamo, magari ve lo chiediamo, magari indaghiamo anche sui vostri progetti per questa domenica. Ma iniziamo subito con un disco che a me personalmente piace tantissimo. È il nuovo di Gaia, è molto allegro, credo l'ideale per iniziare una giornata. Si chiama Bossa Nostra.

un'atmosfera sicuramente molto estiva, quella che ci regala Gaia con questa nuova canzone che è uscita da qualche settimana e che io personalmente ascolto sempre molto molto volentieri. È l'ideale per iniziare la nostra domenica insieme, la nostra porzioncina del weekend number one. È una canzone spensierata, no? E man mano che arriva l'estate, magari ci sono più canzoni, non lo so, ritmate, più canzoni con proprio con questa atmosfera, con questo mood super spensierato che ci accompagneranno appunto nei giorni a venire. Ancora buona giornata da Manuela Doriani, buon inizio di giornata, tra le 7 e le 10 siamo insieme. La buona giornata va anche, anzi il buon riposo va chi invece magari ci ascolta dopo una nottata di quelle turbolente, no? Dove ci si diverte molto e si fa molto molto tardi e si vede l'alba e insomma si torna a casa magari con le prime luci del mattino. Beati e voi, questo è il concetto che esprimiamo tutte le domeniche con grande invidia, ma io non ce la farei più a fare un dritto. Allora va bene, siamo insieme fino alle 10, parleremo di un sacco di cose, veramente di un sacco di cose oggi. Abbiamo già un sacco di argomenti di cui possiamo insomma discutere insieme e magari anche confrontarci attraverso il 393-444-0444, che è il nostro numero WhatsApp e che è sempre a vostra disposizione qualora vogliate esprimere qualsiasi tipo di commento, opinione, eccetera. The Black Keys per continuare, questa è Lonely Boy.

C'è come sempre un sacco di bella musica da ascoltare insieme per augurarvi il buongiorno. Quest'ora del mattino è una fase molto delicata, la più delicata della giornata. Le più delicate della giornata secondo me sono il mattino quando ti svegli, perché c'è sempre insomma il giramento di scatole dietro l'angolo, no? Che potrebbe arrivare da qualsiasi parte, uno non lo sa mai. E la sera, tipo quando esci dall'ufficio, dipende dall'ora, alcuni alle 6, alcuni più tardi, eccetera eccetera, perché dopo una giornata magari molto stressante, con un sacco di rotture di scatole, il concetto è sempre quello da cui parte tutto, uno magari ha bisogno, ecco, proprio di una colonna sonora ideale per cercare di rilassarsi, di liberarsi di tutto lo stress della giornata e tornare a casa magari un pochino più sereno. Quindi noi ci andiamo molto cauti, studiamo molto bene le canzoni per accompagnarvi nei momenti più delicati della giornata. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, questo è il nostro weekend number one. Tra poco parleremo di una cosa molto bella che fanno in Lombardia. Per il momento la fanno solo in Lombardia. Io spero che questa idea, siccome è molto bella, si estenda il più possibile. Sono quelle cose che più vengono copiate e meglio è. Il concetto è quello del caffè sospeso, però abbinato ad un'altra cosa. Tra poco vi spiego tutto.

0: È arrivato in Italia qualche settimana fa, ne abbiamo parlato anche tanto del concerto di Conan Gray a Bergamo, perché eravamo media partner appunto di questo grande evento musicale che è stato molto molto bello. Ci abbiamo mandato anche degli ascoltatori al concerto di Conan Gray, nel senso che abbiamo regalato dei biglietti, e da quello che ho visto, anche ci hanno taggato ovviamente anche nelle storie sui social eccetera eccetera, si sono divertiti molto ed è stato veramente un bel concerto. Che invidia, come mi sarebbe piaciuto andarlo a vedere, anche perché non è che capiti molto spesso in Italia, era da un po' di tempo che non tornava nel nostro paese. Lonely Dancers è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One del Weekend Number One, che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
6: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì

0: prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

Out to You sarà sicuramente una delle canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate. Il concetto che stavamo esprimendo prima, no, della canzone che mette serenità, no, della canzone che mette gioia, leggera, proprio che ti libera, ti fa sentire più leggero. Another con 54 Ultra, appunto Talk to You, dicevo, è una delle canzoni che sicuramente sentiremo molto in quest'estate 2026. Allora, parliamo di una cosa molto bella che ho scoperto da poco e che vi volevo raccontare. Allora, tutti conosciamo la tradizione napoletana del caffè sospeso, no? Quindi uno va in un bar a bere un caffè e ne lascia uno pagato per chi magari non ha la possibilità di prenderlo, no? E da qui sono nate poi varie iniziative di cui ci è capitato anche di parlare nel Weekend Number One, come i giocattoli, la pizza, il pane, i libri, anche il dentista. E adesso è il momento della visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura, purtroppo insomma lo vediamo tutti, no? Nel telegiornale, l'abbiamo letto sui giornali, eccetera eccetera, insomma la sanità è in un momento un pochino delicato, no? E quindi per prenotare, purtroppo capita spesso che per prenotare certe visite o certi esami si debba aspettare veramente tantissimo, e quindi uno si deve rivolgere ad un medico privato e pagare, non sarebbe giusto, però purtroppo è così. E quindi se ci si rivolge appunto a uno in uno di questi poliambulatori, quindi si prenota una visita a pagamento in una struttura, si lascia una visita sospesa, nel senso che paghi la tua e ne paghi un'altra e la lascia qualcuno che non se lo può permettere, perché appunto il concetto è che chi se lo può permettere magari, ecco, l'appuntamento con la sanità pubblica è troppo lontano nel tempo, tu non hai il tempo di aspettare, e quindi se hai la possibilità puoi pagarti una visita a pagamento. C'è chi purtroppo questa possibilità non ne ha e ne ha magari veramente molto bisogno, quindi è proprio per questo che questo concetto di visita medica sospesa diventa veramente molto importante per fare del bene a qualcuno. L'idea, come vi dicevo, è nata in Lombardia, è stata portata avanti da tre poliambulatori a Milano per un progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere magari, come vi dicevo, lunghe liste d'attesa. E il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole Impresa Sociale nel Sud Milano. Grazie anche all'apporto importantissimo di Croce Rossa Italiana è possibile appunto lasciare una visita sospesa. L'iniziativa ha già raggiunto 67.000 visite sospese. Ve lo sto raccontando perché sarebbe bello farlo, se si ha la possibilità ovviamente di farlo, e sarebbe bello soprattutto copiarlo in altri poliambulatori in tutta Italia.

Si chiama Buon Vento, un sacco di bella musica allegra questa mattina per iniziare insieme la nostra giornata. Non solo la canzone molto allegra e spensierata, ma anche loro due sono due personaggi che mi trasmettono un sacco di spensieratezza e di buone vibrazioni. Come posso dire? Mi piacerebbe e spero di riuscire a vederli anche magari in concerto insieme, in una performance. Sto parlando di Jovanotti e il giovanissimo Alfa. Loro secondo me hanno delle cose in comune, no? Come stile, come approccio, sicuramente. Devo dire che questa collaborazione tra di loro è venuta veramente molto molto bene. L'ascoltiamo da qualche settimana, si chiama Buon Vento su Radio Number One nel Weekend Number One, che prosegue con Bruno Mars.

0: il tempo a quest'ora del mattino, tra una canzone e l'altra, tra una chiacchiera e l'altra, noi passiamo insieme questa porzione del weekend number one tutte le domeniche, appunto tra le 7 e le 10, soli soletti, senza i miei due compagni d'avventura, Sironi e Pat Romano, ce la chiacchieriamo in solitaria. Abbiamo anche delle piacevoli tradizioni qui su Radio Number One in ogni programma, quella, una delle più attese, e sicuramente quella con le grandi canzoni di Radio Number One. Ne arriva una tra poco, del 1987, non vi dico altro.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!

Man in the Mirror, una delle canzoni più emozionanti, più toccanti, e non so, io, per me è sempre pelle d'oca quando riascolto questa canzone. Michael Jackson, ovviamente, non c'è bisogno di grandi presentazioni per questa grande canzone di Radio Number One. Si riascolta molto più spesso ultimamente, da quando è uscito il film. No, vabbè, per carità, non è che si sia mai smesso di ascoltare Michael Jackson, però lo sento molto più spesso da quando è uscito il film, che ha ricevuto un sacco di critiche. A me, devo dire la verità, è piaciuto molto, no? Ce ne sono alcune che sono anche giuste, di critiche che sono state fatte, insomma, della la storia che non rispecchia proprio al 100% la realtà, insomma, ci sono alcuni errori, eccetera, però va bene, mi ha emozionato moltissimo, sono uscita, cioè, non sono una piagnucolona, devo dire la verità, film romantici, cose, eccetera, eccetera, non sono una che si smuove molto. Con questo film di Michael Jackson sono uscita che ero un po' provata, avevo un po' il labbrino tremolante, non so se l'avete visto anche voi, se vi è piaciuto. Io consiglio di vederlo, perché a me personalmente, però, sono gusti, io non sono poi una critica cinematografica, però non lo sono proprio per niente, però ecco, così a sentimento devo dire la verità che lo consiglierei e tornerei forse anche a vederlo. Michael Jackson, appunto, Man in the Mirror, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

un sacco di tempo da trascorrere insieme ed è sempre un grande piacere trascorrerlo con voi nella domenica mattina, nel weekend di Radio Number One. Tra poco parleremo di vacanze. Attenzione, avete già deciso dove andrete al mare quest'estate? Vi do qualche informazione sul costo degli ombrelloni, sul costo delle spiagge a pagamento, quelle ovviamente attrezzate. Ne parliamo tra poco.

0: Si ascolta musica estiva e si aspetta l'estate, si aspetta di andare al mare, si aspetta di andare in vacanza e tra poco, però per il momento ne parliamo, cerchiamo di organizzarci. Vi do una qualche dritta, qualche vi do un prezzario, tra poco su Radio Number One, il Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: La musica che cerchi è

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Un minuto alle 8, questa è Radio Number One. Buongiorno.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
10: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
9: per ascoltarci dove e quando vuoi.

Buon risveglio, piano piano ci raggiungono alcuni amici che si svegliano con calma la domenica mattina e che ci mandano il buongiorno. Sono sempre molto felice quando leggo al 393 444 0444 i vostri buongiorni, i vostri buongiornini, perché magari non sono richiesti, cioè nel senso, quando magari vi facciamo qualche domanda voi rispondete, insomma si leggono le opinioni di tutti, ci si confronta. Invece ci sono delle persone che si svegliano, accendono la radio e hanno come pensiero, come si fa proprio con un amico, no, quello di mandarci il buongiorno. Questa cosa mi riempie veramente molto di gioia e di orgoglio, anche insomma di gratitudine, mettiamola così. Siamo partiti con una canzone precisa, perfetta, una canzone che si chiama Buona Domenica. Allora che me lo dica, fa il pezzo nuovo di Saif su Radio Number One nel Weekend Number One. Tra poco parliamo di prezzi che lievitano, attenzione, vi segnaliamo le spiagge dove l'affitto di un ombrellone e di un lettino per una settimana potrebbe costarvi quanto una rata di un mutuo. Li vediamo tra poco. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Si chiama Material Lover. Io invidio moltissimo la delicatezza e la dolcezza di Sienna Spiro, questa nuova cantante molto giovane che noi ascoltiamo molto spesso con le sue canzoni. Questa fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2, che è al cinema, è uscito al cinema da qualche settimana, e che ascoltiamo appunto qui su Radio Number One. Allora, come vi dicevo, come vi anticipavo, spiagge italiane dove l'affitto di un ombrellone, di un lettino per una settimana potrebbe costarvi quanto una rata del mutuo, soprattutto se volete magari una posizione in prima o seconda fila, vista mare, ai ai ai, ma pure quelle dietro, non è che sia, insomma, non ci sia tutta questa differenza. Allora, è stata condotta un'indagine da Altro Consumo su 222 lidi balneari, e quello che è emerso subito è che i prezzi sono saliti del 6% rispetto all'anno scorso. Allora, vediamo la classifica dei lidi più cari per quest'estate, così se non avete ancora deciso dove andare in vacanza, sapete come regolarvi, e soprattutto guardiamo se ci sono delle spiagge libere attorno, perché sono sempre un po' meno, diciamo, rispetto a quelle attrezzate. Allora, al primo posto troviamo anche quest'anno la perla della Riviera Ligure, Alassio, con una media di 340 euro a settimana per un posto nelle prime quattro file, una spiaggia di lusso che le famiglie non possono permettersi, perché insomma è veramente tanta roba. Tra l'altro, rimanendo in Liguria, Alassio è prima in classifica tra le spiagge più care. Spotorno, che è comunque sempre in Liguria, non molto distante da Alassio, ha deciso di non dare troppe concessioni e di lasciare invece più spiagge libere, con pulizia, servizio di salvataggio, docce, servizi igienici, senza dover pagare costi. Quindi, beh, insomma, a poca distanza, pochi chilometri tra una località e l'altra, c'è proprio questa differenza di pensiero. Allora, dopo Alassio, al secondo posto c'è la fiore all'occhiello della Puglia, Gallipoli, 324 euro a settimana. Andiamo in Sardegna ad Alghero, 274 euro, Taormina, Giardini Naxos, Sicilia, 237, poi ci spostiamo in Toscana a Viareggio, 232, Palinuro, Campania, 188, i prezzi piano piano scendono, anche Anzio nel Lazio, 179, sempre per una settimana, di ombrellone e sdraio in prime file prime file vicino al mare. Senigallia nelle Marche, 159, poi scendiamo Rimini, Emilia Romagna, 158, Lignano, Sabbiadoro, Friuli, Venezia Giulia, 157, quindi meno della metà dei costi.

0: Una canzone che mi emoziona sempre molto tutte le volte che la sento, nonostante la sentiamo già da un po', perché è ancora dell'anno scorso, diciamo, è uscita negli ultimi mesi dell'anno scorso. Si chiama Secrets ed è una grandissima collaborazione tra Miley Cyrus e i Fleetwood Mac, su Radio Number One nel Weekend Number One, che torna tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
0: Pare che i menage a Trova non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena.

0: scena. Nuovo T-Rock.
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: scattare una foto.
1: È uscito anche il nuovo di Elisa. Non vedevamo l'ora di presentare, di ascoltare insieme qualcosa di suo. Non vediamo l'ora anche di vederla dal vivo, perché è una delle dimensioni, diciamo, che la vedono più a suo agio, Elisa, un animaletto da palcoscenico. Si chiama Amore è su Radio Number One, nel Weekend Number One insieme a Manuela Doriani. Fino alle 10, appunto, noi abbiamo la nostra porzione di Weekend Number One. Abbiamo ribattezzato anche la famigliolina della domenica mattina, perché ci si ritrova qui ogni domenica, si prende il caffè insieme, si chiacchiera di cose, si ascolta musica, insomma, cioè, ma iniziamo la giornata insieme, rilassati, con il mood della domenica. Un saluto a chi lavora, questo lo dobbiamo sempre fare, perché noi, insomma, siamo qui, ragioniamo come persone che si godono la domenica senza avere degli impegni particolari, quindi magari con un andamento particolarmente lento. Però ci sono persone che invece questo andamento lento anche la domenica mattina non se lo possono permettere, perché sono già in pista per andare a lavorare, quindi un saluto speciale, se lo meritano tutto. Allora, parliamo anche noi di mondiali. Sono appena iniziati i mondiali 2026, se ne parla tantissimo, ovviamente, per ovvi motivi, anche se l'Italia non è presente con la sua nazionale, però insomma è un avvenimento sportivo talmente importante che non si può non parlarne. Noi ritorniamo indietro ai mondiali del 2010. L'Italia c'era e c'era anche Shakira che nel 2010 ci presentava, creava, diciamo, il tema ufficiale dei mondiali FIFA 2010, appunto, con Waka Waka, e anche quest'anno ha creato il tema ufficiale dei mondiali 2026 con Dai Dai, mi pare che si chiami, sì, si chiama Dai Dai. Chissà se avrà lo stesso successo di Waka Waka. Solo il tempo ce lo rivelerà. Noi nel frattempo riascoltiamo, appunto, Waka Waka su Radio Number One.

E la nuova canzone di Mick, una voce veramente straordinaria, dei gorgheggi pazzeschi tutte le volte che sento questa canzone, ma anche quella prima, Fabulous, devo dire la verità che proprio metteva in evidenza molto bene le sue doti vocali, che sono assolutamente notevoli. La nuova si chiama Beautiful Freaks, riascoltata su Radio Number One nel Weekend Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Di cosa parleremo tra poco? Parleremo di stress, a volte siamo stanchi, siamo stressati per il magari troppo lavoro, troppe rotture di scatola, e hanno coniato tra l'altro per definire questo malessere fisico, perché lo è a tutti gli effetti, il termine burnout. Da cosa dipende? Può dipendere sì da tanto lavoro, magari da tante responsabilità eccetera eccetera, ma anche da come viviamo la nostra casa. Ne parliamo meglio tra poco.

0: parleremo di stress tra poco. No, tra poco abbiamo una grande canzone di Radio Number One da ascoltare insieme e non abbiamo, non ci possiamo distrarre, diciamo, da questo momento. Però, come vi dicevo, parleremo di stress e di come combatterlo, questo stress. Secondo me la musica è sicuramente un antistress meraviglioso. Non so voi cosa fate quando siete stressati, magari dopo ve lo chiediamo, però non so, nel senso, a me è una cosa che fa passare, ad esempio, lo stress o comunque questo tipo di malessere, ansia eccetera, legata magari ai troppi impegni, alle troppe responsabilità, è proprio mettermi le cuffie in testa e ascoltare un sacco di musica, tipo quella di Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it.
14: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!

1991, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportato indietro fino al, appunto, all'inizio degli anni 90 per riascoltare questa canzone molto romantica, una dichiarazione d'amore meravigliosa. È nelle mie playlist questo pezzo, nonostante non sia nuovissimo. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, era You di Ten Sharp.

la seconda ora del nostro weekend number one, della nostra porzione di weekend number one è volata via, sta volando via, passa in frettissima il tempo quando si sta bene e soprattutto quando c'è un sacco di bella musica.

0: promesso, parleremo di stress tra poco. Ci sono dei consigli che ho trovato che secondo me sono molto utili. Adesso non lo so, dipende da quali sono le vostre abitudini lavorative, cioè sono più che altro dedicati a chi lavora in smart working. Io lavoro in smart working tutto il santo giorno in casa, e quindi ho trovato questi consigli per evitare appunto stress, stanchezza e magari, non lo so, manca un po' di offuscamento mentale. Delle volte ti senti un po' confuso, ti sembra di non capire più niente, eccetera eccetera, stai magari sul computer tante ore, per evitare questo che hanno definito il burnout. Ci sono dei piccoli consigli pratici appunto per chi lavora a casa che possono essere molto utili, ve li racconto tra poco.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Number one, mancano 3 minuti alle 9.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: Medio Oriente, Trump annuncia l'imminente firma in remoto del memorandum d'intesa con l'Iran e preme per portare a casa un successo nel giorno in cui è festa grande alla Casa Bianca per i suoi 80 anni. Da Teheran ancora messaggi contrastanti mentre si registrano anche proteste contro il ministro Araghchi che aveva confermato si va verso un'intesa. La cronaca, prime ore fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto a Garlasco dell'ex fidanzata Chiara Poggi. Il 42enne si avvia al percorso dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Russell Crowe, il divo del Gladiatore, incanta il pubblico del Taormina Film Fest, dove ha presentato il suo ultimo film, La vendetta perfetta, Bear Country, di Derrick Borte. Dal palco parla in italiano e cita un brano di Ultimo.
15: Il coraggio. E seguire i vostri sogni. Immaginate dove volete arrivare. Arrivare è il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero il bambino che contava le stelle.
14: Ed è tutto, a più tardi.
16: IGV Club in Sicilia.
17: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Man, non potevamo trovare canzone più adatta per iniziare questa tera ora del Weekend Number One insieme a me, che sono Manuela Doriani, che vi auguro ancora una volta buongiorno. Il nuovo di Dito nella Piaga. Perché non potevamo trovare canzone più adatta? Perché parliamo di lavoro e parliamo di persone molto stressate sul lavoro, perché magari hanno molte responsabilità, perché sono appunto dei businessman o delle businesswoman, o perché semplicemente magari lavorando da casa subiscono un po' di oppressione, no? Non lo so. A me piace il concetto di smart working, per carità, però sono per lo smart working misto, cioè nel senso qualche giorno in ufficio, qualche giorno da casa, sempre smart working. Ma allora per essere una persona che lo parlo con cognizione di causa, perché lo faccio da tanti anni, diventa un po' pesante, cioè vedere i colleghi ogni tanto, magari fare un pranzo, un po' di cacciara, due chiacchiere nei corridoi, è sicuramente meglio che fare una riunione o una chiacchiera su Teams. Comunque va bene, si chiama burnout questo malessere fisico dettato appunto dallo stress e dall'ansia da lavoro. A quanto pare non sarebbe solo il lavoro a causarci questo malessere se lavoriamo in smart working, ma anche come viviamo la nostra casa. Allora, i consigli sono pochi e semplici e facilmente praticabili. Allora, quando lavorate da casa, dov'è collocata la vostra postazione? Avete davanti a voi molte distrazioni? Allora spostatela, perché la posizione ottimale sarebbe vicino ad una finestra, in modo da avere un'illuminazione naturale. Uno spazio libero con vicino a una finestra ridurrebbe l'affaticamento mentale. Si parla di minimalismo operativo per ridurre il cortisolo. Questo vuol dire che è necessario avere ordine in casa. L'ordine esterno crea anche ordine interno e controllo sulla propria mente. Bisogna anche stabilire un ordine in quello che si deve fare. Quindi non lo so, anche se lavorate in casa, ecco, magari non ti svegli in pigiama, ti accendi il computer e cominci a lavorare, rifai il letto, tieni la cucina ordinata, ti fai la doccia, ti cambi esattamente come se dovessi andare in ufficio. Il disordine e il caos non vanno bene, la mente ha bisogno di tranquillità. È importante non cercare di avere tutto sotto controllo, come le app e la gestione dei social. Sarebbe meglio avere accanto a sé un'agenda cartacea dove appuntare le cose e fare poi da fare e poi spuntarle una volta fatte. 4. È importante ogni tanto fare delle pause, brevi intervalli in cui ci si disconnette per entrare in se stessi e uscire dal lavoro, no? Inoltre, se si lavora troppo da casa, l'isolamento può diventare causa del burnout. È quello che vi dicevo prima. L'ideale sarebbe una via di mezzo, un po' a casa senza i colleghi attorno e un po' in ufficio con i colleghi attorno.

chiama Fever Dream ed è una bella canzone firmata da Alex Warren. Ci piace Warren, ci piace tanto lui e ci piace anche tanto questo pezzo che ascoltiamo molto spesso qui su Radio Number One. Ritorniamo indietro di qualche anno, un paio d'anni, per ritrovare Mahmood e Tutta Gold.

0: molto divertente, verrà organizzata a breve. Ve ne parlo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: number one classics. Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90. E questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
8: Radio Number One Meteo.
9: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Domenica ancora in compagnia dell'anticiclone sull'Italia, seppur disturbato dal transito di aria un po' più fresca atlantica che pizzica le Alpi, porterà qualche velatura di passaggio anche sul resto del nord, nuvole alte stratificate senza grandi conseguenze. Tra pomeriggio e sera invece qualche locale temporale potrà manifestarsi sulle Alpi orientali. Clima tipico estivo, massime intorno ai 30-32 gradi in Valpadana, ma ancora con bassi tassi di umidità, quindi non sarà un caldo troppo fastidioso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
1: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

questa sera, Naomi, la canzone nuova su Radio Number One. La domenica di solito è cinema pizza, pizza cinema o cinema pizza, dipende. Dipende che spettacolo vai, però è un grande classico della domenica sera, perlomeno. Allora, perlomeno tra le mie abitudini. Allora, la nuova canzone di Naomi su Radio Number One, nel weekend Number One, come vi ho detto, parliamo di caccia al tesoro. Partecipare sarebbe bello, ma non, insomma la vedo un po' dura, perché questa caccia al tesoro molto carina, che verrà organizzata prossimamente, parte il 18 di giugno a mezzanotte, e organizzata in Lapponia, quindi bellissimo, sarebbe bellissimo, è una meta abbastanza gettonata, il villaggio di Babbo Natale in inverno, i paesaggi innevati, l'aurora boreale, insomma d'estate, non rischia certo l'overtourism, però nel senso che è molto visitata d'inverno, quindi per creare un po' di movimento in Lapponia d'estate, io ci andrei anche d'estate, è uno di quei posti dove andrei proprio ad occhi chiusi in qualsiasi momento dell'anno, hanno organizzato questa caccia al tesoro, inizia il 18 di giugno a mezzanotte, in coincidenza con l'inizio dell'estate, a Levi, che è una meta turistica nel nord della Finlandia, e sarà una sorta di gioco avventura, si chiama la caccia al sole di mezzanotte, il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. Allora, la caccia consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, e intanto ci si avvicina piano piano al tesoro nascosto, è una sorta di cammino, di percorso da fare. E in cosa consiste il tesoro? Un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Come sarebbe bello andare in vacanza in Lapponia? Perché no?

Una collaborazione davvero straordinaria, quella tra Martin, straordinaria nel senso che è bella la canzone, sì, ma anche perché insomma tra, sono due personaggi che hanno un background, diciamo, e delle abitudini proprio, dei generi, degli stili completamente differenti. Per carità, sono sempre più all'ordine del giorno queste collaborazioni, anche se le personalità dei collaboratori sono così differenti, però quella tra Martin Garrix e Sheeran era abbastanza insospettabile, diciamo. Il pezzo si chiama Repeated. Martin Garrix è un DJ, anche uno di quelli che pestano forte, no? A me è capitato di sentirlo suonare in un paio di occasioni, molto giovane ma molto bravo, di quelli proprio bom bom bom bom. E vabbè, Sheeran lo conosciamo tutti, quindi insomma vabbè, è sicuramente molto versatile. Repeated è la canzone molto bella, tra l'altro, che hanno fatto insieme, e su Radio Number One in arrivo Temper City di Self Aware.

0: ancora un po' di tempo da trascorrere insieme per chiacchierare di cose, ma soprattutto per ascoltare tanta bella musica. Tra poco in arrivo una grande canzone di Radio Number One. Dove vi porto indietro agli anni 70.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!

Dite la verità che avete alzato il volume come ho fatto io. 1976, ve l'avevo preannunciato, le grandi canzoni di Radio Number One ci riportano in giro nel tempo, ci sbloccano ricordi. KC and the Sunshine Band era I'm Your Boogeyman.

Siamo quasi alla fine della nostra domenica insieme qui su Radio Number One, il nostro weekend number one. Tra poco la Virgi, da non perdere, in diretta da Milano per continuare la giornata insieme a voi.

0: canzone chiudiamo il nostro appuntamento di questa mattina. Grazie per essere stati con me per insomma per questa puntata del weekend number one, per questa porzione del weekend number one. Tra poco c'è la Virgi con voi per continuare la mattinata qui su Radio Number One e noi ci risentiamo domani mattina alle 7 in punto, quindi sveglia sempre puntata molto presto la mattina insieme a Sergio Sirone e Patromano per la Combriccola. Ciao a tutti, buona domenica.
1: The Weeknd.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. A

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, le 10, Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Efferato delitto a Sastino di Livenza, in provincia di Venezia, un ragazzo di 17 anni ha confessato nella notte di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi di casa. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. E si indaga a Milano per omicidio nel caso della morte del noto interprete e traduttore Roberto Pietro Guerrino. La vittima di 60 anni è stata trovata nel suo appartamento con vistose ferite alla testa, nell'alloggio diverse tracce di sangue. Mondiale, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia, il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton, partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, a più tardi.
5: One for you, gli speciali di Radio Number One.
6: Con Radio Number One incontriamo Alessandra Sana, vice curatrice botanica dei giardini botanici di Villa Taranto sul Lago Maggiore a Verbania. Alessandra, accoglici in questi giardini allora e raccontaci un po' che cosa possiamo trovare al nostro ingresso.
7: Ciao a tutti. Allora, innanzitutto si trova la frescura dell'ombra degli alberi, perché abbiamo numerosi alberi anche molto vecchi, alcuni addirittura di oltre 400 anni come il vecchio castagno del 1600, e poi si possono trovare fioriture, si possono osservare piante acquatiche, si possono vedere piante nelle serre, piante tropicali, subtropicali, ce n'è di tutti i tipi, ci sono piante da tutto il mondo.
6: Piante da tutto il mondo, mi verrebbe da dire anche piante che davvero tutti possono apprezzare, la famiglia, l'esperto, l'appassionato di giardinaggio che vuole confrontarsi con un grande giardino botanico, insomma davvero tutti possono trovare una risposta alla propria curiosità.
7: Sì, certo, e poi si può prendere ispirazione per il proprio giardino. Comunque la maggior parte delle piante sono cartellinate, quindi se non si è sicuri del nome della pianta, la si può leggere alla base appunto dell'albero o dell'arbusto.
6: Alessandra, permettimi una domanda molto poco scientifica. Qual è il tuo fiore e la tua pianta preferita all'interno dei giardini botanici di Villa Taranto?
7: A me piacciono moltissimo le camellie, perché sono comunque una pianta che è importantissima per la zona del Verbano, e la cosa bella delle camellie è che ce ne sono di diversi tipi, ecco, ma le possiamo dividere in due gruppi principali, quelle che fioriscono in primavera e quelle che fioriscono in inverno. Quindi la bellezza di queste piante è che appunto possono darti tanto in due stagioni. Sono piante molto interessanti anche perché, al di là della fioritura, sono anche conosciute per la produzione del tè. Quindi io sono un ghiotta di tè, e il tè viene dalla Camellia sinensis, per esempio, che si può osservare a Villa Taranto.
6: Vedi, abbiamo imparato qualcosa di molto interessante anche oggi. Alessandra, allora facciamo un invito a tutti gli ascoltatori di Radio Number One per programmare al più presto una gita ai giardini botanici di Villa Taranto sul Lago Maggiore a Verbania.
7: Certo, sì, ma venite a trovarci, perché c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da vedere. Al di là delle fioriture c'è la meraviglia degli alberi secolari, c'è la bellezza delle viste sul lago, sulle montagne, e il rumore dell'acqua, insomma ci sono vari elementi naturali che possono essere apprezzati insieme alle piante.
6: Grazie allora ad Alessandra Sana, vice curatrice botanica dei Giardini Botanici di Villa Taranto. A presto.
7: Arrivederci.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: It's the weekend!
12: Weekend number one.

Drop Dead, la voce quella di Olivia Rodrigo alle 10:10 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno. Sicuramente è un buongiorno proprio per Olivia, perché il disco sta ottenendo dei risultati sulle piattaforme streaming molto molto molto positivi, e secondo diverse fonti è diventato l'album più ascoltato in un singolo giorno sulle piattaforme digitali.

Però io voglio sapere chi è operativo in questa domenica da prestissimo, perché lo ricordiamo, c'è anche chi lavora durante il weekend, sì, anche la domenica, quindi è considerato il giorno per eccellenza del riposo, e noi siamo qua come sempre a fare compagnia anche a tutte queste persone, anche chiaramente con la musica di Radio Number One. Questa è da cantare a squarciagola, Only the Horses.

0: Radio Number One, ritorneremo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: 26, l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Radio Number One.
7: Viabilità.
8: Eccoci tornati con la viabilità qua su Radio Number One. Autostrada BP di Montana Lombarda, segnalato incidente.

Milano Sud per traffico intenso appunto in direzione di Napoli. Sulla 8 Milano Varese, Gallarate, in entrata chiusa al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata a Busto Arsizio. Invece sulla 12 Genova Roma c'è coda in uscita Fregene.

0: qua su Radio Number One. Buon viaggio.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

solamente fino alle 9:30, 10, 10:15. No, ora io lo so che ci saranno quelli che diranno: io dormo fino a mezzogiorno nonostante la mia età, voglio saperlo. Charlie Puth.

0: Facciamo un audio.
1: Ciao Virginia!
0: Buondì, buondì.
1: Beh, io tutta settimana mi alzo alle 5, ma poi arrivo sabato la domenica, non è che mi alzo tardi, comunque 7:30 sono già svegli. Ormai è così, quando si diventa vecchi ci si alza presto, sempre, comunque.
0: Aiuto,
1: ma un
0: ragazzi.
1: Giorno farò le mie 24 ore di sonno.
0: Un
1: via,
0: sogno.
1: Via, via, tutti via.
0: Un sogno.
1: Ciao Max.
0: Davvero Max, sarebbe bellissimo, sarebbe un sogno. Poi anche chi ci racconta che è sveglio dalle 5, sci di alpinismo a 53 anni, salutiamo Fulvio. Voi dormite comodi. Chi dorme non piglia pe-

0: ancora per sempre sì, Salda Vinci, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con un disco che ci porterà nel 2003.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.

Si chiama Life on Rent, Daido 2003, riascoltata insieme qua in diretta su Radio Number One. È sicuramente una canzone scritta in un momento molto particolare della sua vita. Perché vi dico questo? Perché la canzone è stata scritta in realtà mentre viveva negli Stati Uniti, quindi dopo essersi allontanata dall'Inghilterra, la sua terra d'origine, e aveva appena concluso una relazione. Si sentiva un po' con quella sensazione di sottopressione, no? Per l'attenzione soprattutto di tutti quanti i media. Ha spiegato che in quel periodo aveva la sensazione che la sua vita non fosse davvero sua, ma quasi una sorta di vita presa in affitto, di non riuscire a impegnarsi in nulla. Era come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One.

0: Katy Perry, Part of Me, è la canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Un'altra delle vostre testimonianze, sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Allora, tutte le mattine mi alzo alle 4 per il lavoro.
0: 4.
2: La domenica, purtroppo forse l'abitudine secondo me.
0: Sì.
2: Alle 6 stamattina ero già alzata e dico sempre: aiuto. No, domenica dormo. Voglio dormire almeno fino alle 10. Alle 6 ero già a terra che facevo pulizia a casa. E vabbè, pazienza, dai, ormai è l'abitudine. Buona giornata e buona domenica da Meri da Bergamo. Ciao.
0: Ciao, grazie per averci raccontato questa sventura. Quando vorresti dormire puntualmente, ti svegli prima della sveglia, ragazzi. Un incubo che capita molto spesso, però giustamente anche l'abitudine, questo cosiddetto orologio biologico che non ci lascia fare quello che vogliamo. Arrivati alla fine di questa prima ora insieme e ritorniamo tra poco. Voi state lì.
3: Weekend number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8-12 e 13-30-18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Buongiorno, le 11, Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Mondiali, il Brasile d'Ancelotti debutta con un pareggio con il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia. Il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, Scozia-Haiti 1-0. Stasera tocca a Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di Coach Brown vince 94-90, gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finali sul 4-1 e centra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
13: Weekend number one.

Si chiama Canto d'amore, Angelina Manco con Marco Mengoni, l'abbiamo appena ascoltata qua insieme alle 11:05 in diretta su Radio Number One, come sempre con me dalla colazione fino al pranzo, Virginia, anche con i vostri messaggi 393-444-0444 per continuare a mandarli. Abbiamo scoperto, ragazzi, con l'avanzare dell'età anche in realtà dai 20, quindi nel senso già da giovanissimi, da piccoli adulti, ecco, definiamo così, purtroppo rischiamo di perdere tutte quelle ore di sonno, di pisolino che si facevano fino a mezzogiorno, alle 13, alle 2 del pomeriggio, è così, ma prima o poi, ragazzi, riusciremo a fare un pisolino fino a tarda mattina, dai, questi sono i buoni presupposti del 2026, ancora lungo.

0: interessante sapere che ci sono veramente un sacco di persone che si svegliano presto la mattina. E poi, cosa succede? Vediamo, ascoltiamo un'altra nota vocale.
1: Ciao, sono Tito, buona domenica. Allora, io ogni giorno la sveglio alle 5:30 perché ragazzi, devo andare a lavorare a Milano da Brescia, perciò ho un bel pezzo di strada, perciò da lunedì al venerdì
0: 5:30
1: alle 5:30
0: aiuto.
1: Il sabato diciamo mi sveglio alle 8 perché alle 10 devo essere in palestra, perciò un orario un po' più decente. La domenica me la godo, domenica sveglia 9:30-10. Ci sta tutto.
0: Vedi tu.
1: E poi? Buona domenica a tutti. E colgo l'occasione per fare un saluto a mia moglie che sta ascoltando la radio. E gli mando un bacione grandissimo a lui che l'amo tantissimo. Ciao.
0: Ma vedi che romanticismo che c'è anche nell'aria durante il giorno della domenica. Comunque, ragazzi, ancora uno che abbia mandato un audio. Io mi sveglio a mezzogiorno, non l'ho sentito, eh.

0: Si chiama Viajando por el Mundo, Karol G con Manu Chao, collaborazione che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One. The Weekend. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

sempre pronti a vedere tutto quello che succede sulle autostrade italiane. Andiamo sulla 1, Milano, Napoli, Calenzano, Sesto Fiorentino, allacciamento sud a 1 direttissima. Il traffico è rallentato nella direzione di Milano, invece sulla 4 Milano-Brescia il traffico è rallentato tra Sesto San Giovanni e Milano Est per traffico intenso, la direzione è quella di Trieste. Sulla 7 Serravalle-Genova, c'è coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneggio, Busalla per dei lavori sempre in direzione di Milano. Invece sulla 8

0: Lainate Como Chiasso perché c'è coda tra Como Montolimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera, chiaramente in direzione della Svizzera. Come sempre le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

mattino pomeridiano. C'è chi effettivamente sfrutta quei 15, 20, 30 minuti per farsi una bella pennichella, riposarsi, eccetera. Chi invece ci va giù pesante, una, due ore sul divano a dormire, e poi lì sono cavoli amari, perché chiaramente poi quando vai a letto la sera sei lì che guardi il soffitto e dici: perché? Ma perché ho dormito così tanto? Prometti a te stesso di non rifarlo mai più. E

0: American Girls, la voce quella di Harry Styles in diretta su Radio Number One.
1: Ciao Virginia, buondì. Sono Filippo. Ti voglio soltanto dire
0: sì.
1: Una buonissima domenica.
0: Ma sì. Buonissima ragazzi, è buonissima come il suo entusiasmo, dico bene?

0: Si chiama Drive Safe, My Smith, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una canzone che ci porterà nel 1989.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eyes di Elton John ci riporta indietro all'anno 1989 con una delle canzoni più belle, sempre un piacere riascoltarla insieme. È in realtà una canzone che inizialmente non ebbe questo enorme successo quando uscì nell'89, appunto, però subito dopo la ripubblicazione come singolo nel 1990, soprattutto in Europa, diventò una hit mondiale. C'è poi anche in realtà una versione più recente in collaborazione con Dua Lipa del 2021, si chiama in realtà Cold Heart con il remix degli Hypnow ed è sicuramente, insomma, piaciuta molto. È riportato, insomma, anche alla luce una canzone in una versione sicuramente anche più moderna. Come sempre, l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato ci fa rivivere i ricordi più belli e, pensate un po', esatto, risuccederà anche nella prossima ora. Talk to you subito su Radio Number One.

0: Nice to meet you. Gli Imagine Dragons ci portano alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorneremo tra pochissimo con la terza, quasi mezzogiorno.
1: Weekend number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Forse mai.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.

0: onda scatenata Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Buongiorno, buongiorno, sono le 12 su Radio Number One.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla Procura dei Minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
9: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
11: Weekend number one.

Insieme mezzogiorno e 4 minuti, ciao di nuovo a tutti quanti, buona domenica 14 di giugno. Sicuramente sono giorni molto molto importanti quelli che sta passando Irama, proprio perché ha inaugurato i suoi primi concerti a San Siro, quindi sicuramente ansia tanta ma soddisfazione. Altre

la rubrica signori e signore, che cosa bolle in pentola, che cosa, soprattutto durante la giornata della domenica. Quindi sappiamo che il pranzo più volte lo abbiamo definito sacro, non a caso, quindi ricette semplici o difficili, piatti che non sono riusciti come avremmo voluto. Noi non giudichiamo nessuno, ragazzi, quindi potete stare tranquilli.

pentole nelle vostre griglie anche. Ciao Virginia, siamo Andrea e Milena da Castelnuovo del Garda e oggi si mangia così, fotografia legata ragazzi, appunto di questa grigliata di pesce.

0: la canzone di Justin Timberlake, JC, l'abbiamo ascoltata insieme qua su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, ma tanto ritorniamo tra pochissimo, voi state lì, giusto?
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. No!

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli.

0: voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: traffico intenso in direzione di Torino, sulla 8 Milano Varese, Gallarate in entrata è chiuso, al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata a Busto, Arsizio, e concludiamo con la 9 lanati Como Chiasso perché c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Come sempre le news sul traffico ritorneranno più tardi, buon viaggio.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center. Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

quanto riguarda alcuni temi. In che senso? Allora, immaginiamo il toast, ok? Ci sono delle persone che effettivamente tagliano il toast a metà, altri che invece lo tagliano in maniera obliqua, quindi da avere, per così dire, due triangolini. Sono tantissime le cose che in realtà facciamo senza pensarci, però ci sono sicuramente delle preferenze che esistono dentro di noi così inconsciamente. Penso anche alla pizza: chi assolutamente va tagliata in 6 fettine uguali, chi in 8, chi in 4. E ragazzi, state pur certi che questa cosa si ripeterà poi nel tempo, perché sono proprio abitudini. 393-444-0444. Per non parlare delle uova strapazzate oppure sode, perché fa differenza. Tedor.

0: Repeat, si chiama così la canzone di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran, ascoltate insieme su Radio Number One, a tra poco con una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.

idea. Anche le radio erano scettiche all'inizio perché la trovavano troppo lenta e malinconica per funzionare come singolo, però poi iniziò a essere trasmessa e divenne un successo enorme che abbiamo appena riascoltato insieme. E

nominato The Chocolate Album perché la copertina appunto raffigura una tavoletta di cioccolato parzialmente scartata con il logo della band. Il design vinse addirittura un Grammy per il miglior artwork, quindi era considerato veramente spettacolare, e per festeggiare il disco di platino la casa discografica regalò al gruppo una barra di platino da circa 25 kg realizzata da Cartier. Quindi sicuramente una grandissima soddisfazione, come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato e ci fa rivivere i ricordi più belli. Si succederà anche più tardi.

0: lasciamo in un po' la voce quella di Tommaso Paradiso che ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme. Ce ne sarà un'altra però tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili, con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Buongiorno. Saranno le 13, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Messo alle strette ha confessato. Un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malgher, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. In corso le ricerche del corpo della donna.
7: Ed è tutto da parte mia. Buona domenica.
9: IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: Weekend number one.

tutto quanto il pomeriggio. Allora, abbiamo detto sensazioni stupende e come possiamo definirle, no? Quindi i piaceri della vita hanno in realtà un nome, molte sensazioni, anche se non sapevamo di saperlo. Allora, un piacere lento e profondo che non ha nulla di urgente, che nasce dal semplice stare nelle cose mentre accadono, ha un termine specifico che è MEPAC, ok? MEPAC, così anche un po' più sussurrato, che rende meglio l'idea, secondo me. Cosa significa? Magari quel momento in cui state facendo una cosa non urgente, no? Quindi rilassate

sensazione, è giusto godercela e possiamo appunto definirla così dalle prossime volte. Un'altra molto carina è la fiducia silenziosa di potersi lasciare andare a qualcuno senza difese, quindi come se fosse naturale essere accolti e tenuti anche nella propria fragilità senza doverla nascondere più di tanto. Ha un termine molto bello, amare. Ripetiamo insieme, amare.

0: Erano i War Republic su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
3: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
6: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16,

0: prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

raccontarle perché uno, stato di rilassamento profondo e dolce abbandono a quella cosa che ci sta piacendo in particolare, in cui ogni impulso si spegne e resta soltanto una calma piacevole, quasi sospesa, in cui tutto semplicemente può restare com'è, si chiama Jaca. Jaca. Allora, diciamo che i nomi non rendono, sicuramente rendono in più le emozioni, però sappiamo che possiamo dare una definizione anche a tutto questo relax, perché tante volte sottovalutiamo l'importanza che dovremmo dare a queste

perché lavori tutti gli altri giorni, invece quando è lunedì tutti lavorano, tu ti riposi. Vedi, un altro piacere della vita. Che termine potremmo dare a questa sensazione? Qualcosa che c'entri con il lunedì, secondo me. C'è Dua Lipa, subito.

0: riascoltata insieme in diretta su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante e poi ritornare dritti dritti nell'anno 1998, voi state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

le autorità. Quindi invece di nascondere l'episodio lo trasformò direttamente in musica e ironia, ed è un disco che ancora oggi infatti ci fa parecchio mettere di buon umore. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e succederà anche nella prossima ora. Volevo capire.

0: Love Me Not, la voce quella di Raven Lena e Radio Number One. Arrivati così alla fine di queste 4 ore insieme della domenica, voi non andate da nessuna parte perché è già pronto Gabriele?
1: Sì.
0: No, non è pronto, ragazzi, non è pronto. Forse perché l'ho chiamato con...
1: Ci sono.
0: Il nome per esteso ti ha messo ansia, tipo a scuola, no?
1: Neanche mia mamma mi chiama più Gabriele.
0: Allora, rimanete qua su Radio Number One e noi invece ci sentiamo weekend prossimo, sempre a partire dalle ore 10. Ciao, fate i bravi.
2: Weekend Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Crestani, il metallo prende forma.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
9: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
10: Buon pomeriggio, sono le 14 in punto su Radio Number One, arrivano le news.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
10: Bentrovati a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Proseguono le indagini sul caso del 17enne che avrebbe ucciso la zia e gettato il corpo in un fiume. Il ragazzo ha confessato e gli investigatori stanno continuando le ricerche della vittima, mentre il movente sarebbe legato a contrasti familiari. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per la crisi tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto dichiarato dal presidente Trump, le parti sarebbero vicine a un accordo per ridurre le tensioni in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano ancora segnali di cautela sui tempi dell'intesa. Basket, storica impresa dei New York Knicks che hanno conquistato il titolo NBA battendo nella notte i San Antonio Spurs per 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude sul 4-1 per la franchigia di New York, arriva un titolo atteso da oltre mezzo secolo. Mondiali di calcio, si sono giocate ieri 3 partite della fase a gironi, pareggio per 1-1 tra Qatar e Svizzera, stesso risultato tra Brasile e Marocco, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0. L'appuntamento con l'informazione torna alla prossima ora. Buon proseguimento.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
15: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: It's the weekend!
17: Weekend number one.
10: Domenica 14 giugno alle 14.03, benvenuti, bentrovati, questa è Radio Number One, io sono Gabro, vi terrò compagnia fino alle ore 18, quindi arriveremo fino a sera, ci siete anche voi, mi raccomando al 393-444-0444, anche perché mancano 7 giorni all'estate, quindi sono sicuro che ci sarà qualcuno già in piscina, qualcuno che si sta tuffando magari da uno scoglio della Liguria o delle altre bellissime località balneari che abbiamo in Italia, e ci sarà sicuramente anche chi sta lavorando e questa domenica magari ci segue dagli uffici, dai negozi che rimangono sempre aperti per accogliere tutte le persone che non si saziano mai e che devono sempre acquistare. Partiamo subito, che dite? Io direi di sì, ci sono Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
18: The Weeknd.

Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su Radio Number One. Domenica 14 giugno, Karol G continua a spingere fortissimo. È stata la prima artista latina ad esibirsi sul palco del Festival Coachella 2026, quello che si svolge in America e che però tocca e attira ogni anno fan da tutto il mondo. Bello ritrovare anche Manu Chao dopo che l'avevamo ascoltato l'estate scorsa con Alfa nella hit estiva A me mi piace. È bello ritrovare tutti voi anche qui su Radio Number One quando la bella stagione si sta avvicinando, ci siamo quasi, dobbiamo fare i conti, sì, belle le ferie, bello il fatto che non si lavora per qualche settimana, bruttissimo invece il fatto che tornino anche le zanzare. Io ho già l'incubo, c'è qualcuno però che ha trovato e sta cercando di porre rimedio proprio dalla base, quindi non con i soliti spray o con tutte le zanzariere che installiamo ogni anno nelle nostre case, ma con qualcosa di più particolare e speriamo efficace. Ne parliamo tra pochissimo, prima ci sono i Maroon 5 con Maps.

Dirty con Anxiety, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Domenica pomeriggio c'è il Weekend Number One, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 18 e devo dire la verità, sì, ho un po' l'ansia perché, come stavamo dicendo poco fa, con l'estate arrivano anche loro, le zanzare, pronte a pungerci ma soprattutto a non farci dormire, perché per quanto mi riguarda preferisco essere pieno di brigoline, pieno di punture, ma dormire sereno senza quel fastidiosissimo rumore nelle orecchie che poi personalmente io mi sveglio e finché non uccido la zanzara non torno a dormire. Non so voi, in alcune zone del mondo si stanno portando avanti, soprattutto quelle dove il clima è tropicale come Brasile e Florida, stanno sperimentando delle strategie particolari contro questi insetti. Cosa fanno? Liberano nell'ambiente milioni e milioni di zanzare maschio, che quindi sono innanzitutto non pungono e poi sono sterili, per farli accoppiare con le zanzare femmina. In tal modo le zanzare si accoppiano ma non riescono a procreare, le uova non vengono più prodotte in un certo senso. In questo modo questi paesi stanno cercando di limitare il problema, che poi tutto si concluderà nei prossimi anni. Nel frattempo dobbiamo resistere ancora un po'. Ce l'è di Gaga.

0: 14:19, giusto per chiudere l'argomento zanzare, sì, lo devo dire, io le odio più delle tasse. Torniamo tra pochissimo con il traffico, sempre qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula. Liberi di viaggiare!
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
6: Radio Number One.
7: Il consueto appuntamento, diamo un'occhiatina insieme al traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Reggio Emilia e Milano.

0: Milano per lavori in corso. Mezzi in avaria anche tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione sempre di Milano, mentre sulla 8 Milano-Varese veicolo fermo all'uscita di Lainate in direzione Varese. Sulla 4 Brescia-Padova code intermittenti tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano per lavori. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio traffico intenso con coda tra Pontebba e Tarvisio, aggravato da un veicolo in panne. Per quanto riguarda Roma e dintorni, incidente in via Tiburtina all'altezza di via del Casale di San Basilio, con traffico rallentato. L'appuntamento con la viabilità è per la prossima ora. Buon viaggio a tutti!
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

Ala su Radio Number One, 14:29, sembrerebbe il nome di una band, Tame Impala, in realtà è un solista, si tratta di Kevin Parker che registra appunto quasi tutto da solo, però questo mix, no, di rock un po' anche psichedelico mischiato all'elettronica sembra proprio composto da un insieme di strumenti. Tra l'altro il nome Tame significa un qualcosa di selvaggio ma in un certo senso addomesticato, quindi ci tiene a restare tranquillo e sereno. 14:29, stanno arrivando anche i vostri messaggi qui al Weekend Number One. Ci saluta anche Edda che è presente con il pitto e dice: noi stiamo preparando da mangiare, mi sa che pranzeremo insieme, buon lavoro. Edda, se ti va, se sei qua vicino, potresti anche pensare di portarmi un caffè, non disdegno, anche perché devo andare avanti 4 ore, quindi ne ho bisogno in un certo senso, no? Ci vuole un po' quell'energia, soprattutto dopo pranzo, guai a prenderlo decaffeinato. Magari non sono l'unico a pensarlo e c'è qualcuno invece di sì. Chi lo sa? I like you.

0: Questa Radio Number One, artista che continua a macinare record e ha annunciato da pochi giorni il nuovo Unravel Tour, una tournée mondiale che partirà a settembre 2026 e toccherà Nord America ed Europa fino all'anno prossimo, fino al 2027. Un altro artista che sta decollando, uscito da poco anche il suo album, l'ha chiamato Santissimo, come lo stesso nome utilizzato per un locale che ha aperto a Santa Margherita Ligure, è lui, Saif. Questa è la canzone che l'ha fatto arrivare secondo al Festival di Sanremo 2026, Tu mi piaci tanto.
1: Tu

0: Tu mi piaci tanto, lui è Saif, questa è Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Ci sono canzoni che segnano una carriera e Fallin' è sicuramente una di queste. Era il 2001 quando una giovanissima Alicia Keys esordiva musicalmente e conquistava il mondo con questo pianoforte e una voce incredibile. Da lì poi sarebbero arrivati tanti Grammy, record e una carriera davvero straordinaria. Era l'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One, che torna anche nella prossima ora, e tornate anche voi non solo nella prossima ora ma anche adesso con i vostri messaggi vocali al 393 444 0444. Ne ascoltiamo qualcuno al volissimo, però fatemelo recuperare.
1: Oh,
0: buongiorno,
1: buongiorno Zagro, a lei. Pomeriggio, ma che ci fai lì?
0: Hai visto?
1: Sei arrivato in anticipo rispetto all'happy hour. No, a parte che oggi è domenica. Che piacere sentirti.
0: Grazie, grazie, è un piacere tutto mio. In realtà non sono mai andato via, questo è il 7 su 7 per me. Quindi se volete passare del tempo con me, fatelo. Se volete mandarmi qualche insulto pure, io al massimo sapete cosa faccio? Vi risponderò, boh, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici.

14.52, domenica 14 giugno 2026, manca una settimana all'estate. Sarà un'estate che Radio Number One passerà insieme a tutti voi, che ci potete scrivere al 393-444-0444 e potete anche curiosare su tutti quanti i nostri social per capire come ci muoveremo. Saremo partner a tantissimi eventi, quindi restate sempre connessi perché ne vale veramente la pena. Poi per tutte le curiosità sugli speaker pubblichiamo spesso, quasi ogni giorno, tanti video anche per vedere un po' qual è il nostro dietro le quinte, no? Ad esempio io la sera con Luchino non vi dico cosa combiniamo, ma non è questo il caso. Rimanete con noi perché sta per finire la prima ora di questo Weekend Number One in mia compagnia, ma non ancora il momento. C'è un altro disco, è quello di Mai Smith con Stella.

0: Miles Smith, Radio Number One, tra pochissimo la seconda ora, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono le 15 in punto. State ascoltando Radio Number One. Arrivano le news.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
1: Bentrovati a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per la crisi tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto dichiarato dal presidente Trump, le parti sarebbero vicine a un accordo per ridurre le tensioni in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano ancora segnali di cautela sui tempi dell'intesa. Proseguono le indagini sul caso del 17enne che avrebbe ucciso la zia e gettato il corpo in un fiume. Il ragazzo ha confessato e adesso gli investigatori stanno continuando le ricerche della vittima, mentre il movente sarebbe legato a contrasti familiari. Basket, storica impresa dei New York Knicks che hanno conquistato il titolo NBA battendo nella notte i San Antonio Spurs per 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude sul 4-1 per la franchigia di New York, arriva un titolo atteso da oltre mezzo secolo. Formula 1 impegnata nei weekend di Gran Premio di Barcellona, Catalunya. Dopo le qualifiche disputate ieri, oggi alle 14 italiane ha preso il via la gara sul circuito catalano, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Grande attenzione alla lotta per il titolo che vede protagonisti piloti Mercedes, McLaren e Ferrari. Mondiali di calcio, si sono giocate ieri 3 partite della fase a gironi, pareggio per 1-1 tra Qatar e Svizzera, stesso risultato tra Brasile e Marocco, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0. Oggi riflettori puntati su Germania, Curaçao, Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia, gare che completano il programma dei gruppi E e F. L'appuntamento con il notiziario è per la prossima ora, buon proseguimento.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Weekend number one.

Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, bellissimo duetto, sono tornati insieme e siamo tornati anche noi qui al weekend Radio Number One, domenica 14 giugno 2026, le 15.05, abbiamo ancora 2 ore e 55 minuti da passare insieme. Ciao a tutti, io sono Gabro, siete abituati solitamente a sentirmi nell'happy hour con Luchino da lunedì a venerdì, questa settimana ho voluto fare gli straordinari, ne approfitto anche per salutare Alvise che si è preso qualche giorno di pausa e tornerà con voi il prossimo weekend, ci saranno anche tutti i suoi appuntamenti con il Music Searcher. Radio Number One dà sempre spazio ai giovani talenti e anche alla grande musica, come in questo caso quella di Amy Winehouse e la sua You Know I'm No Good.

domenica 14 giugno è un'altra giornata perfetta per guardare, no, la nostra Italia, siamo tutti rammaricati, ma le partite del mondiale che si sta giocando tra Stati Uniti, Canada e Messico. È vero, la nostra nazionale non si è qualificata, ma comunque lo sapete, noi italiani siamo ovunque e anche al mondiale per club c'è un po' d'Italia in panchina, perché Carlo Ancelotti sta guidando il Brasile mentre Vincenzo Montella siede sulla panchina della Turchia. A Montella non è andata benissimo perché ieri ha perso 2-0 contro l'Australia, mentre Ancelotti, Carletto, ha pareggiato 1-1 contro il Marocco, una grande rivelazione nell'Europeo di qualche anno fa. E vediamo, quest'anno secondo me possono vincere. Mi ricordo ancora tutte le feste di tutti i marocchini che abitano in Italia, che veramente invadevano le strade e cantavano tutta la notte. Beati loro, un po' di invidia c'è perché noi non possiamo farlo. Tra pochissimo parleremo di un paese che si è qualificato ai mondiali per la prima volta e si è presentato allo stadio in una maniera veramente originale. Prima c'è Partenope.

Europe, Merck & Cremont, Serena Brancale su Radio Number One, 15 e 16 di domenica 14 giugno, quando si parla del mondiale e di una squadra che veramente è un paese piccolissimo di appena 156.000 abitanti, che è diventata proprio la nazione più piccola a qualificarsi per il mondiale 2026. Stiamo parlando dello stato del Curaçao, che è diventato virale sui social. Perché? Perché si sono presentati al mondiale non su quei pullman di lusso da prima classe da ricconi, diciamo, ma semplicemente su un vecchio scuolabus senza finestrini, con la musica palla a tutto volume, i giocatori che cantavano a squarciagola. Virale in tutto il mondo, anche perché mentre le grandi nazioni arrivano, no, con pullman da milioni di euro, jet privati, la Norvegia si è portata 300 kg di pesce, loro no, hanno fatto una cosa molto più umile, un vecchio scuolabus e tanta allegria come quella che c'è su Radio Number One. Adesso arriva Joe.

0: End of Beginning, lui è Joe, questa è Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con le informazioni sul traffico.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
3: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Radio ufficiale, Radio Number One.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Radio Number One, viabilità.
13: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori.

0: Viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla A4 tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano si registrano 3 km di coda a causa di lavori. Sulla tangenziale ovest di Milano un veicolo in panne allo svincolo della Val Tidone in direzione A8 Milano-Varese. Code anche sulla A9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. A Magenta in piazza Vittorio Veneto si segnala un incidente che interessa la circolazione a Madone. In via Monte Gleno è in corso un incidente stradale che richiede molta cautela, mentre a Biella in diverse vie del centro manifestazioni in programma per la giornata di oggi fino alle ore 20. Non ci sono novità rilevanti per quanto riguarda Roma e dintorni. Buon viaggio.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

fai questa sera? Lo chiede Noemi su Radio Number One, che è tornata appunto con nuova musica. Questo è il suo ultimo singolo, sì, una canzone dal sapore estivo, tanto energica, e poi questa voce graffiante di Noemi, che è pronta a partire con un tour estivo in tanti festival per tutta Italia. Lo voglio chiedere a voi, buon pomeriggio, cosa fate questa sera? Oltre ad ascoltare Radio Number One, avete altri programmi? Vi dedicherete magari a un aperitivo con gli amici, oppure vi rilassate perché domani poi, mannaggia sì, è già lunedì? Fatemelo sapere, 393-444-0444 è il numero che potete utilizzare per interagire con noi, in questo caso con me, Gabro. Sono pronto e sono curioso, perché oggi è veramente una bella giornata, almeno qui in Lombardia, ma ho visto anche le previsioni meteo, dovrebbe andare bene anche in Liguria, in Emilia Romagna, in tutte le località balneari. Quindi mandatemi le vostre foto, soprattutto se siete in spiaggia, così almeno con la mente posso rilassarmi un po' anch'io. Questa è Radio Number One, andiamo nel

Beautiful Freaks, la nuova di Mac su Radio Number One, 15.35, vediamo cosa fate stasera. Ci scrive Luca: ciao Gabro, sono in spiaggia a Varazze, i bambini fanno il bagno, io e mia moglie siamo sotto l'ombrellone, stasera poi aperitivo e si rientra a casa. A casa dove, se posso chiedere? Spero non a Milano, perché sennò beccherai un grande traffico. A proposito di bambini che fanno il bagno, io ultimamente ho notato una cosa: li vedo tuffarsi anche verso l'orario di pranzo, quindi alle 13, 13.30, 14. Ora, non voglio fare polemica, ma io, se mangiavo 3 biscotti quando ero in spiaggia, facevo il bagno il giorno dopo direttamente. Cos'è questa cosa che non si aspettano più le 3 ore, la digestione? Ma sbaglio? Solamente io ho notato questa cosa? Vabbè, anche è vero che probabilmente era tutta una storia un po' inventata per i nostri genitori, che ci volevano talmente tanto bene che volevano passare più tempo con noi. Oppure volevate solo dormire, e io me ne sono accorto adesso all'età di 30 anni, quasi. C'è Bruno Mars, I Just Might, Radio Number One.

0: La nuova di Bruno Mars, che è la sua canzone estiva I Just Might. Tra pochissimo l'appuntamento con la grande canzone di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

amate di Bryan Abrahams, è stata pubblicata come singolo nel 1985, anche se era stata registrata qualche anno prima per la colonna sonora del film A Night in Heaven. È diventata il primo numero uno di Bryan Abrahams negli Stati Uniti, arrivando in vetta alla Billboard Hot 100. Inizialmente lui non era convinto di inserirla nell'album, che era Reckless, ma alla fine è diventata uno dei suoi più grandi classici. Ed è una classica power ballad romantica che poi nel corso degli anni ha avuto anche molte altre reinterpretazioni, come la versione dance, quella più famosa di DJ Sammy nei primi anni 2000. Buon pomeriggio a tutti, questo era l'appuntamento con la grande canzone che torna la prossima ora qui su Radio Number One, le 15:46 in una domenica calda, caldissima, 14 giugno 2026. Meno male che qui c'è l'aria condizionata, e attenzione perché gli esperti, vabbè, ma non è che ci voglia una scienza, consigliano, visto il periodo estivo, di dare un'occhiata ai condizionatori per pulire i filtri. Sembra una cosa impossibile, ma ci ho provato e non è nulla di complicato. Basta prendere una scala. Sono anche meccanico, idraulico, tutto io. Basta prendere una scala, arrampicarsi leggermente in alto verso il nostro condizionatore e niente, poi si stacca la parte davanti ed escono subito i filtri. Si mettono un attimo sotto il lavandino e il gioco è fatto, signore e signori. Adesso arrivano gli Another 54 Ultra Talk to You.

Justin Bieber, Sorry, l'avete appena ascoltata su Radio Number One, 15:52. Ci sono novità riguardo l'artista, anche se non ancora ufficiali, perché dopo anni senza un vero tour mondiale, Bieber sta alimentando le voci di un ritorno live. Negli ultimi giorni sono emersi indizi su nuove date e progetti legati a una possibile tournée, anche se non c'è stato ancora l'annuncio definitivo. Noi speriamo di vederlo presto all'opera, ed è stato anche avvistato sugli spalti di una partita del mondiale. Ovviamente è andato virale sui social, ma ci sta, è famosissimo da tanti anni, e poi la sua è una bellissima storia, perché avevo letto anche una volta una notizia che diceva praticamente che sua mamma l'ha partorito veramente molto giovane, e molte persone vicine a lei gli consigliavano di lasciar perdere, no? Quindi di abortire. Lei ha preso coraggio e direi che ha fatto la scelta giusta, se no saremmo stati senza Justin Bieber, che ha fatto ballare e cantare intere generazioni. Io me lo ricordo perché più o meno abbiamo la stessa età, quando era ancora un ragazzino che suonava la chitarra in piazza. Da lì in poi non ve lo sto neanche a dire. Adesso c'è Ed Sheeran su Radio Number One.

0: Azizam Ed Sheeran su Radio Number One. State lì, terza ora in arrivo sul binario 3.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dab, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
8: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 16 in punto.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Continuano a tenere banco le indagini sul delitto che vede coinvolto un ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso la zia. Gli investigatori sono ancora al lavoro per ricostruire tutti i dettagli della vicenda e per individuare il corpo della donna. Restano alte le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran. Washington parla di segnali positivi verso una possibile intesa, mentre da Teheran si mantiene una posizione prudente. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, considerati fondamentali per la stabilità dell'intera area medio orientale. Notte storica a New York, i Knicks hanno conquistato il titolo NBA superando i San Antonio Spurs 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude 4-1 e la città può finalmente festeggiare un anello che mancava da oltre 50 anni, una vittoria che entra di diritto nella storia dello sport americano. Oggi si corre il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona-Catalunya. Al momento non c'è ancora un vincitore, la gara deve ancora terminare. C'è grande attesa per vedere se la Ferrari riuscirà a interrompere il dominio delle squadre che stanno guidando il mondiale e tornare sul gradino più alto del podio. Mondiali, prosegue la fase a gironi. Nelle gare disputate ieri il Brasile è stato fermato sull'1-1 dal Marocco, stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha conquistato i 3 punti superando Haiti per 1-0. Oggi entrano in scena Germania e Olanda, i tedeschi sfidano Curaçao, gli Orange affrontano il Giappone. In programma anche Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. L'informazione torna tra un'ora, buon proseguimento.
15: Torniamo negli GV. Club in Sicilia.
16: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
17: Weekend number one.

Ma su Radio Number One, terza ora del Weekend Number One, periodo d'oro per l'artista che dopo aver riempito l'11 giugno per la prima volta a San Siro davanti a decine di migliaia di fan, si prepara anche a debuttare come giudice di X Factor 2026. Ha preso il posto di Achille Lauro e tra l'altro aveva iniziato la sua carriera inizialmente a Sanremo Giovani nel 2016, poi è esploso quando nel 2018 si è classificato primo al talent di Amici di Maria De Filippi. Da lì in poi i testive, carriera totalmente in decollo, è arrivato il momento di mettersi per lui dall'altra parte, quindi sarà lui a scovare dei nuovi talenti che parteciperanno ad X Factor 2026. Vediamo poi, si dice, la fortuna del principiante, cioè è appena arrivato, magari riuscirà ad essere anche il giudice vincitore, chi lo sa. Intanto su Number One c'è Magic, Rude.

Teddy Swims, Tones and I su Radio Number One, grande David Guetta, 58 anni e tanta voglia di spingere, uno dei DJ più famosi al mondo. L'abbiamo ascoltato anche qui domenica 14 giugno, le 16:13. Ci sono io, Gabro, fino alle ore 18 e vi aspetto al 393 444 0444. Raccontatemi come state vivendo questo pomeriggio che ormai sa di estate, la bella stagione è alle porte e noi siamo pronti a passarla con voi, anche con lei, con Dito nella piaga.

14 giugno ci sono tante persone che anche oggi stanno lavorando. Io stavo pensando a una cosa, che negli ultimi anni, soprattutto per chi lavora in ufficio o nelle grandi aziende, non si parla più in italiano, almeno per definire quelli che sono gli appuntamenti del giorno. Vi faccio un esempio. Allora sì, organizziamo un briefing e ci sentiamo nella call per parlare dell'up front, però il talk deve essere di massimo un minuto. Ma tutto a posto, non è più facile dire facciamo una chiamata e ci mettiamo un po' in riunione e discutiamo su quello che c'è da fare? Magari sbaglio io o magari è il mondo che va avanti e io voglio restare un po' lì ancorato alle tradizioni, ma chi lo sa, ma è vero?

0: Lenny Kravitz, questa è Honey, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Tra pochissimo l'appuntamento con il traffico, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
6: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: Hot One, radio ufficiale, radio number one.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
0: Radio Number One. Viabilità.
5: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra Val Samoggia e l'allacciamento con l'A14 Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Ancona,

0: code a tratti tra Cesena e Castel San Pietro, sempre direzione Bologna. Invece sulla 7 Milano-Genova, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Traffico rallentato anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce a causa del traffico intenso. Per quanto riguarda Roma e dintorni, due veicoli fermi in direzione Napoli tra Anagni Fiuggi e Ferentino. L'appuntamento con il traffico torna alla prossima ora. Buon viaggio.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

Mossa Nostra, la bellissima canzone di Gaia appena ascoltata su Radio Number One. 16:29, si sta correndo il Gran Premio di Catalunya per quanto riguarda la Formula 1 e c'è anche da parlare del nostro Kimi Antonelli, ma non solamente sotto il punto di vista sportivo, perché ormai lo sappiamo, è fortissimo e giovanissimo, 19 anni, tanta qualità. Ho visto un video stupendo dove un fan durante una premiazione gli ha regalato un supplì. Di solito nello sport, no, soprattutto nel momento dell'intervista, sono tutti un po' seri, un po' tirati a lucido. Non è stato il suo caso, si è fermato, ha assaggiato il supplì e ha gentilmente ringraziato il fan. Una bellissima storia la sua, lo vogliamo vedere in alto.

Di Alfa su Radio Number One. A me ogni volta viene in mente, io lo so che non sono solo, ma non era questo il caso. Buon pomeriggio a tutti, buon vento, buon viaggio anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 393-444-0444. Ci scrive una nostra amica: ciao, noi stiamo guardando la replica di stanotte del campionato di motocross americano, però io con le cuffie sto ascoltando il Gabro, io ti ringrazio. Un altro ascoltatore: io non riesco a stare tanto ferma, specialmente se mettete dei brani che mi gustano. Di Punto in Bianco mi alzo e ballo, non sono tanto normale. Non è vero, è normalissimo quando la radio vi mette certe canzoni avere anche un attimo di entusiasmo e di buona volontà, anche perché domenica, se non ci divertiamo, se non ci rilassiamo oggi, ma quando dobbiamo farlo? Non voglio dire che ore sono, perché sì, tra poco torna lunedì, mannaggia. Qui su Radio Number One c'è Ray, Where Is My Husband?

0: Where is my husband Ray? Non lo so, so solamente che tra un attimo arriva l'appuntamento con la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

volte pensiamo di essere gli unici a sentirci soli, poi scopriamo che siamo tutti sulla stessa barca. È questo il messaggio di Message in a Bottle, il classico dei Police del 1979, che trasformò un'idea semplice in uno dei più grandi successi della storia del rock. L'idea del testo era proprio questa, quella di una persona sola che lancia un messaggio in una bottiglia nell'oceano sperando che qualcuno risponda. Alla fine cosa succede? Scopre di non essere l'unico a sentirsi solo, perché sulla spiaggia trova milioni e milioni di altre bottiglie che mandano l'SOS, quindi il segnale di aiuto. Domenica 14 giugno, buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Number One, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 18. È il momento di tornare in Italia, perché lo sappiamo, noi con le hit estive ci sappiamo fare, ne abbiamo ascoltate tantissime qui su Radio Number One. Arriva anche lui, Francesco Gabbani.

0: Single soon, Selena Gomez su Radio Number One, a chiudere questa terza ora insieme, tra pochissimo la quarta, state lì che arrivo.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
2: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One. Un minuto dopo le 17 arriva il notiziario.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati, ecco l'appuntamento con l'informazione. Resta alta la tensione sul fronte medio orientale. Stati Uniti e Iran continuano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla crisi che nelle ultime settimane ha tenuto con il fiato sospeso i mercati e la comunità internazionale. Secondo Washington ci sarebbero segnali incoraggianti, ma l'intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. Proseguono le indagini sul caso del 17enne accusato di aver ucciso la zia. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire tutti i contorni della vicenda e continuano le ricerche del corpo della donna. È festa grande a New York. I Knicks hanno conquistato il titolo NBA battendo i San Antonio Spurs 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude sul 4-1 e per la franchigia della Grande Mela arriva un trionfo atteso da oltre mezzo secolo. Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Barcellona a Catalunya e centra la sua prima vittoria da pilota a Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha preceduto George Russell e Lando Norris, interrompendo la serie vincente di Kimi Antonelli, costretto al ritiro nel finale. Per Hamilton è la vittoria numero 106 in carriera e un successo che rilancia anche la Ferrari nel mondiale. Prosegue la fase a gironi del Mondiale 2026. Oggi occhi puntati sulle sfide Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con i gruppi E ed F pronti ad entrare nel vivo. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Weekend number one.

Rush in apertura di questa quarta ora insieme. Benvenuti, bentornati su Weekend Number One. Domenica 14 giugno, ci sono io, Gabro, fino alle ore 18. Siamo arrivati alla ultima ora, però poi non si ferma il nostro palinsesto. Andiamo avanti tutta la sera e tutta la notte con le nostre Number One Nights, pronti a tenervi compagnia anche quando non riuscite a dormire. A proposito di Madame, sono tutti felici i suoi fan perché dopo una pausa di circa 3 anni dalle pubblicazioni da solista è tornata proprio qualche giorno fa con il nuovo album Disincanto, e poi questo pezzo con Marracash, che dire, il king del rap. Appena ha fatto un concerto nella sua Barona, quartiere dove è nato e cresciuto, e c'erano tanti amici, sia famosi sia non, a tenergli compagnia, a fare casino con lui. Radio Number One, arriva Liam Payne con Rita Ora.

Number One, 17:13, domenica 14 giugno. Buongiorno a tutti, anche a chi si fosse appena collegato. Fateci sapere se magari siete in mezzo al traffico e a che ora è previsto il vostro ritorno a casa. Io, a vedere così le notizie sul traffico, direi come minimo 11:30, mezzanotte. Che problema c'è, Radio Number One? Basta tenerci accesi, noi ci siamo. Allora, tra pochissimo, dato che siamo anche in tema mondiali, parleremo di mascotte, no? Ogni paese, ogni squadra ha il suo pupazzo, ma non sarà il caso di un pupazzo utilizzato per tifare, o comunque sarà un travestimento usato per totalmente altri motivi. Tra pochissimo, perché prima ci sono Karol G e Manu Chao.

Karol G, Manu Chao, il ritmo sudamericano su Radio Number One, domenica 14 giugno, quando si parla di mascotte ed è proprio in Sud America, al posto in cui andiamo, precisamente in Perù, perché la polizia peruviana ha adottato una strategia pazzesca per arrestare un narcotrafficante che è diventata subito virale sui social. Si sono travestiti da mascotte dei mondiali, è stato clamoroso, questo perché per coglierlo, no, per abbassare un po' quelle che sono le difese e per scovarlo facendo un bel blitz, questo probabilmente ha visto questi pupazzi, sotto non c'era niente di bello per lui.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su Radio Number One, 17:21. Restate lì perché tra pochissimo arriva l'informazione per quanto riguarda il traffico.
1: Weeknd Number One.
2: The Weeknd.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci,
3: gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: accesa a Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

0: One. Viabilità.
1: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori. Diamo un'occhiata alla situazione traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 7 Milano-Genova, incidente tra Gropello Cairoli e allacciamento Bereguardo in direzione Milano con code per un chilometro. Code anche tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano per lavori, mentre sulla A4 Milano-Torino code a tratti per lavori tra Nodo di Pero e Svincolo Pero in direzione Milano. Sulla 1 Firenze-Roma, veicolo fermo tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma, mentre sulla A14 Bologna Ancona veicolo fermo a Svincolo Ancona Nord e tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, l'appuntamento con la viabilità torna la prossima ora. Buon viaggio.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

number one, singolo pubblicato nel 2011, contenuto nell'album Collapse Into Now, l'ultimo disco in studio della band prima dello scioglimento. Ed è anche un curioso gioco di parole, perché ovviamente Berlin è riferita alla città di Berlino, Uber in tedesco vuol dire sopra oppure super, oltre, quindi hanno fatto questo bellissimo gioco. E una bellissima canzone che avete appena ascoltato su Radio Number One quando sono arrivate le 17:34 di questa domenica 14 giugno pomeriggio, che passiamo insieme anche al 393 444 0444 con i vostri messaggi. Mi è arrivata una foto della coda in autostrada, l'ascoltatore non ha specificato bene dove si trovi. Ti mando un saluto Tommaso e ti auguro un buon viaggio. Noi ci siamo e ti facciamo compagnia per i tuoi passeggeri, perché ovviamente tu stai guidando e il telefono non lo puoi utilizzare. Fagli fare un giro sui nostri social, Instagram, TikTok, siamo veramente ovunque e trovate tante interviste dei vostri artisti preferiti che spesso passano da noi qui in studio e lasciano anche delle chicche. Ci sono dei giochi veramente divertenti, riusciamo a vedere gli artisti, i cantanti anche in una veste diversa, quindi non solo sul palco, ma riusciamo a capire come sono nella vita reale, quali sono le loro cose preferite. Adesso arriva Elisa su Radio Number One, Amore è.

0: scattare una foto.
1: Amore è la novità di Elisa su Radio Number One. Tra un attimo arriva l'appuntamento con la grande canzone.
2: Weekend Number One. Weekend.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.

Pubblicata nel 1983, Gold, gli Spandau Ballet, l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One, 17:45, uno dei brani simbolo della band dell'intera epoca New Wave anni 80, e grazie al ritornello potentissimo è diventata anche una delle canzoni più utilizzate negli eventi sportivi, nelle pubblicità e anche nelle celebrazioni di vittorie. Poi Gold, oro, ma non a livello materiale, il senso era quello di dare sempre il massimo, di non fermarsi mai. Come non ci fermiamo noi mai qui su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone torna più tardi. Adesso un'altra grande artista, si tratta di Olivia Rodrigo, che passa qui da noi con la nuova Drop Dead.

Love My Life, Robbie Williams, Radio Number One. Quando sta arrivando il momento dei saluti, non è ancora questo quello preciso, perché c'è ancora l'ultimo disco ed è in questo caso Better Place.

0: Better Place, gli NSYNC con Justin Timberlake su Radio Number One. Quando finiscono le 4 ore insieme passate con voi, vi ringrazio per essere stati connessi. Non finisce il Weekend Number One perché sta arrivando Francesco, lo zio Nasty. Ciao a tutti, vai zio!
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Radio ufficiale, Radio Number One.
10: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
13: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
11: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
13: per ascoltarci dove e quando vuoi.
14: Torniamo alle IGV Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: It's the weekend!
17: Weekend number one.
18: It's the weekend! L'ultima parte del weekend number one con Francesco Nasti, con lo zio Nasti che vi dà la buonasera. Naturalmente saluta Alvise che mi ha passato virtualmente il testimone. Adesso tocca a me portarvi fino alle 21 con un magazine, con un programmone ricchissimo anche questa domenica praticamente d'estate. Possiamo cominciare? È l'ultima parte del weekend number one.
19: The weekend!

Minacci, maledetto me, su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 18, staremo assieme per ben 3 orette anche in questa domenica calda, praticamente, dicevo, in apertura d'estate, perché è vero che è il 14 di giugno, è vero che sono iniziati i mondiali, ma l'estate inizia ufficialmente il 21, quindi ancora qualche giorno. Sapete che la domenica sera c'è l'ultima parte del weekend Number One, che però parte dal sabato mattina. Quindi un saluto, un ringraziamento agli scombricolati, a Pat Romano, a Sergio Sironi, a Manuela Doriani, e ovviamente un saluto anche a Virginia, che si è occupata delle mattine di sabato e di domenica. Poi, come detto, ad Alvise, che invece ha fatto il pomeriggio di sabato e anche di questa domenica, mi ha passato il testimone. E poi naturalmente anche a Stefano Federici, che invece si è occupato del sabato sera con Play One. Ma tocca a noi adesso, all'appendice, all'ultima parte, alla coda, all'evoluzione, anzi direi all'involuzione del weekend Number One, con un bel magazine. Anche oggi un po' di cosette da raccontarvi sul mondo dei social, sulla tecnologia, sui viaggi, sugli hobby, sugli eventi, sulla musica, sulla moda, sul mondo animale. Ne ho parecchie oggi di cosette da raccontarvi. Insomma, state con noi perché ce n'è, e soprattutto c'è un sacco di buona musica come sempre. Infatti ascoltiamo Miley Cyrus e Dua Lipa, che coppia, con Prisoner.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One. E allora andiamo sul pezzo con la prima notizia del nostro magazine virtuale. Insomma, in qualche modo cerchiamo di coprire un po' tanti argomenti. E in questo caso c'è una notizia che arriva dal mondo dei social, perché un venditore di pannocchie è diventato famoso in tutto il mondo. È accaduto ad Istanbul, nel quartiere di Karakoy, spero di averlo pronunciato bene, dove un semplice venditore ambulante di pannocchie, in realtà lui vende, sai, le pannocchie arrostite e anche le castagne, continua ad attirare turisti da ogni continente. Il motivo è molto semplice, perché gli hanno fatto un video un po' di tempo fa che è diventato virale e lo ha trasformato in una vera e propria celebrità dei social, come spesso accade. Poi in realtà è un po' la sua immagine, è un po' quel baracchino da street food che usa, che è una bellissima cartolina da vedere. Lui è poi un simpaticone, quindi molti turisti fanno la fila per comprare questa pannocchia arrostita, per comprare il suo mais e per fare un selfie con lui. E quindi spero abbia aumentato anche i prezzi, se no è un ciulo, no? Nel senso che approfittane, amico mio, che è il caso. Ma questa notizia, che sì, viene dal mondo dei social, è un po' una notizia di gossip, dal mondo delle viralità di internet, ci dà spunto anche per pensare una cosa, cioè a tutti quei tipi di cibo che vi ricordano l'estate, perché per quel che mi riguarda pannocchia significa fare un giretto in bicicletta, magari nei campi vicino a casa, rubare una pannocchia, ecco, non si fa, portarsela a casa e poi mangiarsela, oppure dove ci sono questi chioschetti estivi, poter approfittare proprio di questo tipo di street food. E voi, se pensate all'estate, a che cibo l'associate? Dai, iniziamo così a fare un po' di chiacchierata virtuale al 393 4440444. Aspetto tutti i vostri messaggi. Intanto ci ascoltiamo Darin con Electric.

0: Electric di Darin, mentre io mi stavo leggendo la valanga di messaggi che sono arrivati al 393-444-0444, partendo dalla notizia che poi ho zanzato dal New York Post della settimana scorsa, in cui si parlava di questo venditore di pannocchie che è diventato famoso in tutto il mondo, ma in realtà pensando più ai cibi prettamente estivi, perché le pannocchie ci ricordano un po' quello, cioè quei chioschetti che sono dappertutto, specialmente nelle località turistiche, che vendono questo tipo di cibo. Beh, partirei così, proprio al volo, perché questo è il messaggio più semplice che mi aspettavo arrivasse. Luca da Busto Arsizio, provincia di Varese: per me l'estate ha un solo sapore, la fetta d'anguria gigante, ghiacciata, mangiata in spiaggia con il succo che ti cola fino ai gomiti. Vabbè, questo è un quadretto un po' schifoso, ma va bene, comunque volentieri lo accetto e mi piace e lo condivido. Scrive in fondo: il paradiso. Tra poco leggiamo tutti i messaggi, ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Buonasera Luchino.

0: Roberto. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 fu-

0: ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Lady Gaga e Doechii con Runaway. E a proposito di gente che corre via per i corridoi di Radio Number One, il mio socio Andrea Brubru Ferrari. Buonasera Andrea.
1: Andale, buonasera. Ma perché urla lei quando è in onda, in diretta?

0: perché
1: urlo.
0: La sento anche fuori dai vetri dello
1: ma
0: studio.
1: Ma perché sì. Mi piace, e se mi piace mi piace. Non lo so perché urlo, perché ci metto un po' di energia, un po' di enfasi, dai, un po' perché, di voglia di parlare, ascolta, di dimmi.
0: Perché mi hai tirato in ballo? Veniamo allora, al dunque, perché io ho da fare.
1: Lo so che tu di domenica sera sei qui in radio perché sei una persona che lavora anche di... Cosa fai? Non lo sa nessuno.
0: De tutto e de più.
1: Ma che fai? Tu batti la fiacca. La domanda che ti volevo fare, stiamo sì, così disquisendo con gli ascoltatori sui cibi prettamente estivi, o meglio quelle cose che per te fanno estate, proprio quando la mangi dici questa qui è una cosa che proprio, non mi dire il gelato.
0: Ah cavolo, volevo proprio essere così banale, dirti gelato, ghiacciolo va bene, il ghiacciolo?
1: Ecco, il ghiacciolo
0: la
1: forse...
0: grattachicca.
1: La grattachicca no, ghiacciolo forse un po' di più, perché effettivamente sì, il ghiacciolo d'inverno no, però il gelato d'inverno io sì, sempre.
0: Sì, sì, succede, meno frequentemente rispetto all'estate, però succede anche in inverno, e poi ti dico... estate uguale piatti di pesce, anche quelli li mangi in inverno, è chiaro, però più... farti una mangiata al mare con pesce
1: mare. Bello fresco,
0: bello freschissimo.
1: No, allora scusa, ti sei tirato addosso il ghiacciolo, la discriminante fondamentale del ghiacciolo è il colore. Che colore, che gusto di ghiacciolo?
0: Io ho solo un colore.
1: Aia,
0: solo un colore.
1: Guarda, io vorrei scriverlo su un pezzo di carta, ti giuro che sarò sincero, lo sto pensando, dillo.
0: Menta.
1: No,
0: verde menta.
1: Tu sei sì, verde menta, avrei sì, detto giallo limone.
0: No, non mi gusta
1: piace
0: così tanto.
1: Mi piace,
0: no? Oppure
1: invece
0: tamarindo.
1: No, proprio no, quindi sei alternativo. Scusa, quindi anche quello azzurro?
0: No, quello azzurro all'anice, dici, non tantissimo, no, però ricorda la sambuca, quindi
1: sei più sul tuo. Cioè, quindi tu hai quel gusto, sei perverso. Tu sei... Allora, io sono per il gusto limone, quindi giallo o bianco, e sono un classicista sui ghiaccioli. Tu sei un pervertito dei ghiaccioli.
0: Io menta il ghiacciolo e menta anche il gelato. Magari con qualche goccia di cioccolato.
1: After 8.

0: The Bausa Magnetic. Sai che si pronuncia Magnetic?
1: No, è la prima volta che la sento.
0: Vabbè, l'inglese non c'è la gne, non c'è la gne. Torniamo a noi, perché sì, sono arrivati un sacco di messaggi a proposito del cibo che vi ricorda l'estate.
1: Sì.
0: Francesca da Rovereto: io voto per il gelato artigianale al limone, è stata la mia. E basilico o melone?
1: Ma come il basilico?
0: No,
1: il
0: gelato al limone e basilico. Non l'hai mai assaggiato? Limone e basilico?
1: Ci devo pensare.
0: È una combo delicatissima, delicatissima. Quando ero piccola, a luglio e agosto, la cena saltava direttamente per fare spazio a un cono gigante in piazza.
1: Giusto, giusto così. Gabriele da Tortona, provincia di Alessandria, le pesche col vino bianco freschissimo che preparava mio nonno sul balcone nelle sere d'agosto, un profumo che mi sblocca troppi ricordi, quindi beh, anche questo è un bel ricordo, le pesche sono sempre molto fresche.
0: Sì, è proprio estate, estive, la pesca. Sì. Valentina da Oderzo: per me estate fa rima con frittura di pesce, vedi che viene da te, in riva al mare, rigorosamente al cartoccio e da mangiare con le mani, bello queste schifezze così.
1: Siamo tutti d'accordo. D'accordo, perché questo non è One Match, mentre quello torna domani. Vabbè, domani.
0: Anzi, fai una cosa, dai, un piccolo spoilerino: ricorda, domani ritorna la settimana di One Match.
1: Sì, dalle 13 alle 14 con noi altri, noi due, che in realtà non siamo così tanto d'accordo come in questo caso sui cibi che ricordano l'estate, ma ci sarà un bel duello sul ring.
0: Come sempre, come sempre. Chiuderei con Marco da Camogli, che è già
1: di per sé estivo. Esatto. Sì, dice la focaccia da Camogli, no, dice che il suo cibo preferito in assoluto: pomodori col riso e le patate al forno, tipo riso, patate e cozze, mangiate tiepide il giorno dopo sotto l'ombrellone, quindi si fa pure la schiscetta.
0: E qui, guarda, c'è la goduria del sottombrellone. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, io ti lascio a non so cosa negli studi, negli uffici. Che cavolo stai facendo?
1: Io ho sempre da fare notiziari, post sui social, montaggi video, insomma è una produzione costante.
0: Indefesso. Ingoiavamo.

0: In realtà volevo chiudere con un messaggio proprio perché arriva da Cattolica, che è stata la mia seconda casa per un sacco di anni durante la mia infanzia, perché c'è un'amica, Sara, che scrive che l'estate per lei è piadina, crudo, squacquerone e rucola. Non potevo non citarlo. Attenzione, perché invece non potevo non ricordarvi che tra poco arriva la grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Been Loved, la grande canzone dal 1990 in questa prima oretta del nostro Weekend Number One, con un paio di curiosità. Per esempio, vi posso raccontare che in origine era una canzone di Natale, aveva una specie di sottotitolo, era It Must Have Been Loved, Christmas for Broken Hearted, cioè proprio una canzone dei cuori infranti sotto Natale, se volete dirla così. Ma dovendolo inserire nel film Pretty Woman, dovettero togliere tutti i riferimenti di Natale a questa canzone, e quindi lo fecero, e addirittura il regista di Pretty Woman dovette rimontare una sequenza del film per adattarla perfettamente al pezzo dei Roxette. Insomma, una grande canzone con qualche retroscena interessante.

Sienna Spyro con Material Lover su Radio Number One. Abbiamo ancora una manciata di minuti prima di passare alla nostra seconda oretta, allora un paio di segnalazioni di cosette interessanti che usciranno al cinema. Per esempio l'arrivo di Toy Story 5, che sta già facendo parlare milioni di fan, e sui social stanno comparendo un sacco di fotografie dell'infanzia, vecchi giocattoli, ricordi legati a questa saga bellissima della Pixar, e molti utenti sui social stanno pubblicando le immagini di Woody e Buzz, di questi pupazzetti. Per esempio io ce n'ho uno che, se non ricordo male, era uscito forse da un Happy Meal o da qualcosa del genere, ma che sarà lì da 20 anni, effettivamente da 20 anni. Però sono curioso e quindi vi segnalo la prossima uscita, Toy Story 5.

0: Per chiudere la parentesi cinema, così poi saltiamo nella nostra seconda ora, vi segnalo anche che tornerà Scary Movie, la storica saga comica horror, tornerà al cinema a breve. Se volete vedere qualcosa, ci sono già dei piccoli trailer sui social, quindi potete già godervi. Allora ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
14: Su Radio Number One, le 19 in punto.
15: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
16: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
15: Conosci i nostri speaker.
16: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
15: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
16: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Olivia Dean, So Easy su Radio Number One. Ancora una buona sera a tutti dallo zio, da Francesco Nasti, che ha il piacere di ospitare un'altra vagabonda dei corridoi di Radio Number One. Agnese, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ciao zio Nasti.
0: Che ci fai anche tu di domenica sera qui?
1: Questa è una bellissima domanda, prima o poi risponderò con una risposta sensata.
0: Ok, perché è un mistero, cioè la radio è popolatissima la domenica sera, anche se tutti dovrebbero essere tranquillamente a casa, aperitivo e sta. I mondiali, niente mondiali.
1: No, niente mondiali, lo sappiamo, non hanno questo appeal.
0: Un po' è vero, No. Poi non c'è sta cosa che non c'è l'Italia, va bene.
1: Capito.
0: Però ti porto in giro, non ti porto dall'altra parte dell'oceano, ma ti porto in Finlandia.
1: Molto bene.
0: Perché lì si sono inventati una cosetta per incentivare il turismo, cioè di fare una caccia al tesoro in una particolare località dove c'è un lingotto da trovare che vale 20.000 euro nascosto tra i sentieri e i boschi.
1: Hai capito, i finlandesi?
0: Sono mica scemi questi.
1: Mica scemi,
0: investo un ventino, chissà quanta gente arriva.
1: Sì, chissà quanti ne guadagno, altro che 20.000, molti di più, quindi bravi loro.
0: Io ci andrei.
1: Ma certo, anch'io ci andrei, ma figurati, 20.000
0: anzi,
1: euro, un lingotto.
0: Te lo dico, succede dal 18 di giugno.
1: Ah, quindi
0: siamo
1: ancora
0: in tempo.
1: Dai,
0: sì.
1: dai, che prendiamo, sì. Prenotiamo l'aereo.
0: Prossimo
1: adesso,
0: weekend,
1: dai.
0: Vabbè, ci facciamo un pensierino. La domanda che ti faccio e che faccio a tutti gli ascoltatori è molto semplice. Quali erano i vostri giochi preferiti da bambini di questo tipo? Qui si parla di caccia al tesoro. Ma tu, Agnese, giocavi a nascondino, caccia al tesoro?
1: Bravo, ne hai detti due perfetti. La caccia al tesoro mi ha sempre divertita, però non l'ho, è difficile da organizzare più che altro. Cioè, dovevi andare in un posto dove era già organizzato. Perché sai, quelle piccoline organizzate,
0: no,
1: mal brutte. No, doveva essere una cosa molto grande con un bel premio.
0: Oh, è sempre così. Tu proprio, se non c'è una cosa grande, niente.
1: Perché lì è competitività, capito? E quindi...
0: No, tu vuoi il premio grosso, tu vuoi il tesoro importante.
1: Era più per la competitività. Okay. Però comunque sì, anche il premio alla fine, non male. Oh, andava bene anche una scatola di caramelle,
0: Beh, e allora comunque... dai, si poteva fare, cioè anche tra cugini, no?
1: Sì, però doveva essere bella grande, doveva occupare un bel po' di tempo. E poi nascondino, io ero un master del nascondino. Mi nascondevo ovunque.
0: Ma eri di quelli che vincevano alla fine oppure no?
1: Sì. Se dovevo essere io a nascondermi, sì. Se dovevo cercare...
0: No, ti rompi le scarpe. Era il ruolo che nessuno voleva fare.
1: Esatto.
0: Che poi andavi, nasconditi, ti imboschi per un'ora in giro, fai fatti tu, bello questa cosa.
1: E poi dovevi correre tantissimo. E non era così bello.
0: Ma guarda, vabbè, ricordoni, va bene. Grazie Agnese.
1: Grazie a te, zio Nasti.

0: American Girls. Allora, mi avete chiesto dei dettagli su questo viaggio, su questa caccia al tesoro. Bene, se la sono inventati in Finlandia, esattamente a Levi, credo che si pronunci semplicemente così, che è un noto resort che sta in Lapponia, proprio a nord del circolo polare artico, e naturalmente hanno fatto sta cosa per promuovere il turismo estivo nella regione, perché d'inverno, con la scusa di Babbo Natale, andiamo a vedere l'aurora boreale, c'è un sacco di gente che ci va. D'estate magari c'è un po' meno gente che ci va, e quindi si sono inventati dal 18 di giugno questa ricerca del lingotto d'oro, un po' come se fosse una vera e propria caccia al tesoro tra i sentieri e i boschi di questo resort. Tra poco leggo tutti i vostri messaggi e vi ripeto la domanda molto semplice: quali erano i vostri giochi preferiti da bambini, oltre alla caccia al tesoro, per esempio guardie ladri? Ma poi che ce ne sono un miliardo, quindi aspetto i vostri messaggi al 393 444 0444. E adesso Alfa con Bellissima.
1: Inizia sempre con un Ehi.

0: Vedo che questa cosa della caccia al tesoro vi ha intrigati. Allora cercate Levi, cercate Finlandia, caccia al tesoro, Levi, e troverete tutte le informazioni del caso. Sappiate che parte dal 18 di giugno, quindi tra qualche giorno. I vostri messaggi, partirei con Matteo da Clusone, provincia di Bergamo. Ragazzi, io sto già preparando lo zaino. Altro che mare, quest'anno si va in Finlandia. Da piccolo passavo le ore a fare la caccia al tesoro in cortile con i miei cugini, solo che il premio era un pacchetto di figurine, che era un classico. Direi che questa volta vale la pena fare un upgrade, e credo proprio di sì. Dai, tra poco li leggiamo tutti, intanto ci fermiamo un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sto ogni giorno indietro, secondo la scala di Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in fuso orario, no? Siamo qui di andare indietro, quindi sto facendo il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Ma non ci stiamo.
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa,

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.

0: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene tipicamente estivo in avvio di settimana sul nord Italia, tuttavia l'anticiclone viene leggermente disturbato dal passaggio di aria più umida atlantica, che darà luogo a maggior variabilità inizialmente su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone temporale sparso al pomeriggio che potrà localmente sconfinare anche le vicine pianure del Triveneto entro sera. Temperature sempre intorno ai 30 gradi in Val Padana, le massime e qualcosa in meno sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
6: Rimani su Radio Number One.

0: domenica.
1: Buona domenica Saif e buona domenica a voi che ascoltate Radio Number One in questa serata. Con lo Zio Nasty vado a leggere quanti più messaggi mi è possibile a proposito di che giochi facevate o preferivate da bambini. Elena da Varzi, provincia di Pavia: ma 20.000 euro di lingotto? Sì sì, sono 20.000 euro, vabbè, un lingotto sarà un lingotto che vale 20.000 euro, magari qualcosa del genere. Se ci vado io, minimo mi perdo nei boschi finlandesi dopo 5 minuti. Comunque il mio gioco preferito era Nascondino, un altro classico, ne parlavamo prima con Agnese. Ero talmente brava a nascondermi che una volta mi addormentai nel fienile e mi cercò tutto il paese. Poi andiamo a Marostica, provincia di Vicenza, da Davide: in Finlandia regalano lingotti d'oro e noi a Marostica giochiamo a scacchi con le persone vive. È vero che fate quella cosa bellissima che fanno vedere anche in televisione. Scherzi a parte, da bambino impazzivo per rubabandiera, bello, certi scatti che se li fai adesso ti parte un tendine. Poi Chiara da Cividale del Friuli, e là da Udine: il mio gioco preferito da piccola era 1-2-3 stella. Poi secondo me si è un po' svalutato per colpa di Squid Game, ma questo è un altro discorso. E poi passerei a Stefano da Finalborgo, provincia di Savona: da piccolo giocavo sempre a guardie e ladri ed ero sempre la guardia, che secondo me non era bello, nel senso che era più divertente fare il ladro. E chiuderei con Sonia da Verbania: mio marito sta guardando già i voli per Helsinki, lo so, dopo che ho detto sta cosa, anche per curiosità, così è. Comunque mi avete sbloccato un ricordo: da bambina adoravo giocare a campana disegnata con il gesso. Spero di avervi sbloccato dei bei ricordi e torniamo alla musica con I

Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It su Radio Number One. Parliamo di musica proprio al volo, perché vi faccio una domanda molto semplice: secondo voi quanti secondi bastano perché un pezzo lanciato in maniera virale, magari sui social, magari su internet, magari in una sincronizzazione, diventi famoso in tutto il mondo? Rispondetemi e tra poco

0: In teoria bastano 7 secondi per diventare virali. È una delle tendenze musicali del momento, il cosiddetto Summer Anthem, cioè video molto brevi e una canzone orecchiabile, molto semplice, scritta sullo schermo, e i creator in questo modo dicono di poter raggiungere milioni di visualizzazioni facendo anche, come dire, della pubblicità e provando un po' la canzone se funzionerà o meno. Una canzone che ha funzionato e tantissimo la stiamo per ascoltare perché sta per arrivare la grande canzone.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.

rock, la grande canzone dal 2001, con un paio di curiosità come sempre. Allora ve le racconto al volo perché ci sono delle curiosità che riguardano forse un po' più il video della canzone. Cioè, vi ricordate che all'epoca Jennifer Lopez stava con Ben Affleck e loro girarono questo video in cui Ben Affleck, sopra mi sembra il motoscafo, sfiorava, vuoi dire, il lato B di Jennifer Lopez. Insomma, Ben Affleck disse che poi questo momento, questa scena iconica del video, ha quasi rovinato la sua carriera, perché l'esposizione mediatica fu talmente elevata, talmente esagerata, da vanificare un po' tutto quello che aveva fatto al cinema. In più, e questo piccolo retroscena fake, non è stato girato nel Bronx, che era il quartiere ovviamente di origini di Jennifer Lopez, della parte di New York da cui veniva Jennifer Lopez, ma è stato girato a Los Angeles, tra l'altro buona parte in uno studio. Quindi, beh, insomma, la grande canzone è la grande canzone, anche se il

affrontiamo nella nostra terza oretta assieme, ma prima c'è una curiosità sul mondo animale e in realtà anche sul food, perché c'è una cosa nuova che sta riscuotendo molto successo, come dire, un business milionario che mi ha incuriosito molto, che c'entra con, come dire, una produzione molto importante di un alimento. Vi ho lasciato un po' di curiosità, bene, vi dico tutto tra

0: vi porto velocissimamente in Cina, dove cresce questo fenomeno degli allevamenti di cammelli destinati alla produzione di latte. Cioè il latte di cammella sta diventando un business milionario. Sempre più aziende stanno investendo in questo settore considerato redditizio e sostenibile. E curiosità, non sapevo e non avrei mai pensato che il paese che oggi ospita una delle più grandi popolazioni di cammelli al mondo è proprio la Cina. Uno pensa, sai, al Nord Africa, pensa ai cammelli, invece no, visto che sembra molto pregiato il latte di cammella, la Cina sta diventando leader di questo tipo di alimento. Vabbè, era una curiosità per chiudere, come dire, in bellezza questa seconda oretta assieme. Statemi lì perché tra poco saltiamo nella terza.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Su Radio Number One manca un minuto alle 20. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.

The Colors con Rolling Stones su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 20, ce ne abbiamo ancora per un'oretta scarsa e vorrei subito andare sul pezzo perché c'è questa notizia che qualcuno di voi avrà beccato magari anche in televisione perché hanno fatto vedere le immagini. Però io quando l'ho riletta mi ha fatto venire la pelle d'oca, cioè che hanno avvistato questo squalo bianco che, per essere precisi, è quello bello grosso, quello che è tipo 6 metri, 2 tonnellate, che sembra quasi un fantasma che appare nel Mediterraneo. È stato filmato da un gruppo di sub e potrebbe essere il primo e vero proprio video subacqueo moderno di questo grande squalo bianco adulto, dove? Nello stretto di Sicilia. I sub hanno raccontato che gli tremavano le mani mentre cercavano di accendere la telecamera, e ti credo, perché effettivamente una bestia del genere, che normalmente non è pericolosa per l'uomo, ma lo sappiamo bene che potrebbe esserlo, è stato un incontro ai confini della realtà. Tra l'altro il filmato è diventato virale perché molti pensavano che una scena del genere fosse impossibile nel Mediterraneo, e invece sì, proprio a casa nostra, due passi da noi. Poi, per fortuna, lo squalo sembrava molto più interessato ai pesci che agli esseri umani. Detto questo, dai, iniziamo così questa terza oretta, visto che sa un po' di estate questa domenica sera. Quando andate al mare, di che cosa avete paura? Me lo scrivete? 393-444-0444. Intanto, Kylie Minogue, All Dead Lovers.

Mick con Beautiful Freaks. E intanto andrei sui vostri messaggi, perché gli avete fatto tornare alla mente un sacco di paure che ho provato anch'io, che provo quando vado al mare. Siamo partiti dallo squalo bianco per poi andare a tutto quello che vi sto per leggere. Per esempio, Tommaso da Crema: la mia paura più grande non è lo squalo in sé, ma è il mistero di quello che c'è sotto, cioè se un'alga mi sfiora il piede mentre non tocco, io batto il record mondiale di stile libero per tornare a riva. Poi Martina da Sacile o Sacile: ma aiuto, lo squalo bianco nello stretto di Sicilia anche no, vi prego, io ho una fobia tremenda ma molto più ravvicinata, cioè le meduse. Possono dirmi che sono fatte d'acqua finché vogliono, ma se ne vedo una a 3 metri di distanza inizio a urlare. E passiamo a Fabio da Chiavari, quindi siamo al mare: la mia vera fobia quando vado al mare, le tracine, cioè i pesci ragno, quei pesciolini maledetti nascosti sotto la sabbia a 1 metro dalla riva. Calpestarne uno a piedi scalzi è un dolore che non auguro nemmeno al mio peggior nemico. Per fortuna non mi è successo in prima persona, ma ho visto qualcuno saltare quando è stato punto da una tracina, e condivido con te questa cosa. Dai, tra poco ne leggiamo un altro paio. Intanto Marshmello con Miles on It. New truck,

0: E chiudiamo anche questo capitolo dedicato alle cose di cui avete paura quando andate al mare con il messaggio di Elena da Cantù, provincia di Como. Io ho la fobia delle barche e dei gommoni che sfrecciano troppo vicini alla riva. Ogni volta che nuoto un po' più al largo ho l'ansia che non mi vedano. Questa, vedi, per esempio, è una cosa che non ho mai provato, però effettivamente pensandoci si può condividere. Poi Roberto da Ivrea, siamo a Torino. La mia paura più grande al mare è perdere le chiavi dell'auto sulla spiaggia o peggio ancora dentro l'acqua mentre faccio il bagno perché me le sono dimenticate nei pantaloncini. Direi che ce ne sarebbero ancora un'infinità, ma meglio chiudere qui. Ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo.
1: Weekend number one.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One è dove vivi.
5: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
6: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
7: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: più.
1: Il nuovo singolo di Noemi si intitola Tu cosa fai questa sera? Beh, se non fossi qui mi piacerebbe andare ad un concerto. Perché? Perché giugno è il mese dei concerti, degli eventi all'aperto. È probabilmente il mese in cui le probabilità di precipitazioni sono più basse, per cui se ne organizzano tantissimi. Ma la nuova tendenza un po' in tutto il mondo è quello non soltanto di fare un concerto, ma di fare grandi eventi musicali con aree relax, yoga, street food e persino corsi creativi, cioè di far diventare una zona, una mini città temporanea, con tantissimi servizi, con tantissimi eventi che poi ospitano anche dei concerti, anche delle aree in cui c'è musica. Quindi alcune persone acquistano il biglietto senza conoscere nemmeno gli artisti che sono in programma, ma per godersi queste mini città. Vi chiedo semplicemente se vi è mai capitato, o meglio, qual è stato il concerto con più optional della vostra vita? Raccontatemelo e tra poco leggiamo i vostri messaggi, perché io un paio di idee ce le ho, ma sono sicuro che voi ne avete vissute molto e di più. Intanto Robert Post con Gun.

Annalisa, canzone estiva, e vado subito sul pezzo, sui vostri messaggi. La domanda era semplice: quali sono stati i concerti con più optional della vostra vita? Avevo in mente esattamente questo. Alice da Cervia, siamo a Ravenna, ci scrive: in Italia l'unico che credo ci sia andato vicino è stato Jovanotti. Non vedo l'ora di tornare ad un Jova Beach Party. Era esattamente quello che pensavo anch'io. Però, per esempio, Alex da Alba, quindi siamo a Cuneo, scrive: l'anno scorso sono stato a un festival in Germania che si chiamava Wacken Open Air, un raduno heavy metal, e c'era anche la zona barbiere e parrucchiere gratuita. Pazzesco, dai. Poi Giulia da Desenzano del Garda, vicino a casa mia: ma che meraviglia le aree yoga. Ai miei tempi, se facevi stretching a un concerto era solo perché ti era venuto un crampo in mezzo al pogo, addirittura. Il live con più optional, un festival in Toscana 2 anni fa, c'era anche un'area massaggi defaticanti per i piedi a fine serata, una genialata. Era il Limbo Festival Retreat, dove c'era musica live, anche musica elettronica. E chiudo per ora con Federico da Schivo, che scrive: il mio record è stato un festival metal in Austria. Oltre ai soliti palchi c'era un supermercato vero e proprio all'interno, una zona con videogiochi vintage anni 90 e persino i corsi per imparare a fare la birra artigianale.

0: una valanga di messaggi con un sacco di segnalazioni di concerti con degli optional, quindi con altre cosette oltre alla musica. Beh, citerei questo Montreux Jazz Festival che si svolge in Svizzera, dove ci sono degli chef stellati che fanno dello street food gourmet con delle postazioni molto interessanti, per esempio, anche se il messaggio che secondo me vale tutti quelli arrivati è quello di Michela da Saronno, che scrive: mi accontenterei di una cosa molto meno esotica, i bagni chimici con lo specchio e il sapone. È vero, quando vai ai concerti vai in bagno, però sempre portarti le salviettine, va bene. Tra poco lasciamo i concerti, ma torniamo alla grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.

Collins, Something Happened on the Way to Heaven, la grande canzone dal 1989. A parte la mia preferenza personale per Phil Collins, che ritengo uno degli artisti più grandi in assoluto della storia della musica. E poi qualche curiosità su questo pezzo, come sempre. Prima di salutarci, poi l'ultima nostra grande canzone. Allora, per esempio, è stata scritta per il film La Guerra dei Roses, ma la produzione del film alla fine decise di non inserirla. E secondo me qui fecero un errore madornale, perché il pezzo è un capolavoro assoluto. E tra l'altro, curiosità nella curiosità, il vero titolo, cioè Something Happened on the Way to Heaven, non viene praticamente mai detto all'interno della canzone, ed è un caso più unico che raro, anzi viene detto soltanto una volta. Infatti, se chiedete a qualcuno come si intitola questo pezzo, vi diranno

quasi alle ultime battute anche di questa nostra domenica sera assieme, di questa appendice del weekend number one. Allora, prima di andarvene, vi ricordo da subito l'appuntamento della settimana, quello che riparte domani dalle 13, ovvero il One Match, la sfida per chi non l'avesse mai ascoltata. Noi a quell'ora ci schieriamo, io da una parte, il mio socio Andrea Brumbrum Ferrari dall'altra, su un argomento qualsiasi, prendiamo una posizione, poi vi chiediamo di schierarvi e vediamo un po' il nostro ascoltatore tipo, cioè chi ascolta Radio Number One, da che parte sta. Così facciamo una specie di identikit e se volete saperne di più andate a cercare notizie sul nostro sito e lì abbiamo riassunto un po' tutti i punti, tutti i vostri voti di tutte le sfide che facciamo ogni giorno. Se siete curiosi cercate su www.radionumberone.it.

0: capolinea si scende. È proprio tutto per quel che ci riguarda. E allora grazie per aver passato queste tre orette insieme. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, l'augurio di una buona domenica notte e soprattutto di un buon inizio di settimana. Ci sentiamo domani qui su Radio Number One a partire dalle 13. Ciao a tutti!
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Radio ufficiale, Radio Number One.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
4: Radio Number One. Un minuto alle 21.
8: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
9: Restate

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. È dove?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio number one, 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio number one è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio number one.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì. Dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
1: Buongiorno mattina!
0: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
1: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
0: E anche tuo!
2: Ma buongiorno!
0: E anche tuo!
3: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
0: E tuo!
4: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
5: Pronto, Manu?
6: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, siete voi, ma noi?
5: Ma ci siamo o no?
6: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
0: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi,